0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, sono le 6:30 di martedì 12 maggio e siamo rigorosamente in diretta dal Meta Studio di Via Asiago. E detto ciò, il piccolo monologo, wow, ormai che so a memoria e riproduco fedelmente ogni giorno che Dio mi regala su questa terra, e do il benvenuto al mio favoloso, molto bravo, brillante
1: e bellissimo,
0: simpatico, sto dicendo financo sexy, Pietro Turano.
1: Ma buonasera.
0: Grazie.
1: Stanza delle meraviglie.
0: Hai visto? Hai visto? Sai anche il tedesco, quindi sei anche poliglotta.
1: Poco, molto poco, molto poco.
0: Beh, però buttalo via, comunque lo puoi segnare sul curriculum. Allora, io introduco Pietro a chi di voi non sa chi sia. L'ottimo Pietro, allora c'è chi lo conosce come attore, chi lo conosce come autore, chi lo conosce come attivista. E quindi
1: e chi non lo conosce, chi per, niente, lo conosce per fortuna
0: chi lo conosce per i suoi precedenti penali, insomma ce ne sono varie, perché diciamo buona parte delle persone, soprattutto appartenenti alla generazione Z, conosce il tuo lavoro d'attore perché sei stato nel cast di Scam Italia, una delle mie serie preferite di
1: sempre, con grande orgoglio,
0: serie clamorosa. E adesso tra l'altro continua a recitare, stai portando in giro uno spettacolo teatrale che si chiama Several Love's Request.
1: Esatto.
0: Ma poi sei anche vicepresidente di Arci Gay Roma, sei stato premiato col premio Cido per i diritti umani e insomma ti occupi a vario titolo di attivismo nella comunità LGBTQ+. Ma poi sei stato anche voce del podcast Eclissi, hai scritto per Repubblica Espresso, Domani, altre testate. Però io, che scusa ho usato per invitarti oggi, perché qua io non sapevo a cosa aggrapparmi per costruire questa conversazione. No, al tuo lavoro, diciamo, in corso, di cui io sono fan, che è quello di curatore del Festival Cinematografico Frocinema al Cinema Troisi,
1: yes,
0: di Roma.
1: Yes, yes.

0: che è in corso la terza edizione.
1: La terza edizione, sì, siamo al terzo anno di questo bellissimo progetto di Arcigay Roma, per l'appunto insieme al Cinema Troisi, grazie al sostegno dei fondi dell'8 per 1000 dell'Istituto Buddista Soka Gakkai, e è un magnifico terzo anno di questo Frocinema.
0: Ma puoi introdurlo a chi, supponiamo adesso, mia madre che ci sta ascoltando. Ciao mamma, credo ci sta ascoltando davvero.
1: Ciao mamma.
0: Come si spiega questo Frocinema?
1: Ma è facilissimo. Direi è un progetto di cinema LGBTQIA+, queer, frocio in qualche maniera, di riappropriazione dello spazio culturale, quindi a partire proprio dal linguaggio. Cioè prendiamo il linguaggio e lo spazio della cultura, lo occupiamo per fare cosa? Per vedere bellissimi film che non trovano facile distribuzione in Italia, ma ne esistono infiniti, per incontrare personalità della cultura italiana e internazionale che presentano questi film alle persone in sala, ma anche uno spazio, perché riappropriarsi dello spazio culturale non è solo abitare una sala e vedere bei film, ma è anche dire se siamo in una condizione di svantaggio dentro un'industria, anche dal punto di vista professionale, usiamo lo spazio, occupiamo lo spazio per creare delle opportunità. E quindi è anche e soprattutto un concorso per giovani autori, autrici, registi, registe under 35 che partecipano con delle idee di cortometraggio, perché se uno l'ha già realizzato ha già avuto un privilegio,
0: Certo.
1: con delle idee ricevono, insomma, attraverso questo concorso dei contributi produttivi per realizzarli. Ma anche chi non vince può accedere a delle giornate di workshop gratuiti con le migliori professionalità del cinema.
0: E io molto fan di questa iniziativa, anche e soprattutto forse per quest'ultima parte, diciamo, della descrizione, se avete ascoltato la puntata con la critica cinematografica Chiara Del Zanno, la trovate su Rai Play Sound, ben sapete quanto io problematizzi le difficoltà di accesso al mondo culturale del cinema in particolare, ma ne parliamo tra poco. Adesso io subito, ascoltiamo un pezzo
1: Sì.
0: perché volevo sollevare una questione importante e ampissima, quindi se la tiro fuori adesso, poi questo primo pezzo non l'ascoltiamo più. L'ho selezionato io. È The Look dei Metronomi, pezzo di culto del 2011. Mi volevo sentire un po' diciottenne, allora l'ho
1: Ma lo
0: selezionato per
1: siamo,
0: noi.
1: vai.
0: Lo siamo, lo siamo.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer e Pietro Turano che ci sta raccontando delle cose che fa. Così come introdurre quello che stiamo facendo a chi si è collegato adesso. Possiamo parlare un po' di ciò che facciamo. No, e appunto in particolare stavamo spiegando che cos'è Frocinema, che è la rassegna cinematografica che Pietro cura al Cinema Troisi di Roma. Tra l'altro Cinema Troisi, spazio preziosissimo. Chi sì. di voi è romano, frequenta Roma, ma insomma vi consiglio di imbattervi nel lavoro, nella programmazione, persino nelle aule studio.
1: Sì, pure vanno a studiare, 24 ore su 24, spazio incredibile.
0: Veramente preziosissimo a Trastevere. Ed ecco, allora, la domanda molto difficile e molto lunga che ti volevo fare prima è la seguente, cioè... Negli ultimi anni si è parlato molto di rappresentazione del mondo queer sul piccolo e grande schermo. Se ne è parlato molto perché, insomma, complice anche le nuove piattaforme, diciamo, si è settato un nuovo standard più virtuoso tendenzialmente nel raccontare storie queer che non sono più solo la storia del coming out disgraziato, del ricatto, della sofferenza, ma a volte anche addirittura bidimensionali questi personaggi. E in realtà però io un qualcosa che sto riscontrando in questo momento qui specifico, anche grazie a rassegne come Frocinema, è che forse finalmente si sta passando dalla rappresentazione, cioè io ti concedo uno spazio in cui tu vieni rappresentato più o meno fedelmente, ma diciamo il pannello di controllo creativo da regista, da sceneggiatore, ce l'ho io, a l'autonarrazione, l'autorappresentazione e quindi in un certo senso anche l'emancipazione da questo sguardo tendenzialmente estraneo al mondo queer. E siccome io sono veramente una nerd di questi temi, come ben sai, che mi dici?
1: Allora, mi piacerebbe essere completamente d'accordo. In realtà
0: no, sì, in disaccordo, così no. Il reel è più frizzante.
1: Sì, nel senso che esiste chiaramente oggi un minimo di autorappresentazione, autonarrazione, ma la verità è che no, cioè è talmente poco rispetto a quello che, come dire, è riservato a chi gode di altri privilegi, che quasi è irrilevante. Ma io faccio sempre un discorso veramente semplice. L'industria, che vabbè, industria in Italia, però insomma il cinema, la televisione, la cultura, lo spettacolo sono nel mercato, fanno parte del mercato. E la prima regola semplicissima del mercato è che il mercato risponde alla domanda, cioè offre in base alla domanda. Oggi chiaramente la domanda del pubblico è una domanda molto più diretta, perché twittano quello che vogliono vedere, insomma, cioè se vogliono vedere più persone gay, più persone lesbiche, perché tra l'altro il pubblico, soprattutto delle piattaforme, dei canali digitali, eccetera,

è soprattutto giovane. Quindi c'è un contatto più diretto. Se chiedono più rappresentazione delle minoranze in generale, non è una scelta politica o d'avanguardia se il mercato la offre, ma anzi rispondere a quella domanda è un modo per conservare il proprio potere, cioè per continuare a garantirselo. Quindi il punto è che aumentano un po' le rappresentazioni, spesso comunque marginali, comunque scarse.

0: perché in realtà per chi fa questo mestiere non è cambiato quasi niente. Perché se ci sono due personaggi in più, non è cambiato il sistema per cui si sono sedute al tavolo più sceneggiatori e sceneggiatrici, più attori e più attrici, più registi e registe. Cioè, tu conosci attori e attrici dichiaratamente queer in Italia?
1: Penso letteralmente due, non sto
0: Ma
1: scherzando.
0: dichiaratamente, veramente.
1: Sì,
0: Cioè,
1: sì, sì.
0: e quindi chiaramente questo ci dà l'idea della situazione reale, appunto, che è molto superficiale e poco radicale. Però almeno prima lo sapevamo che il mondo era omofobo e quindi dici vabbè, è tutto chiaro. E il problema è che mo la gente pensa che non lo è più. Quindi
1: Sì.
0: viviamo una doppia condizione di discriminazione perché lo siamo come prima, ma le persone pensano che non sia più così.
1: Sì.
0: Quindi ecco, il tema è sempre un po' il potere, chi gestisce il mondo del lavoro.
1: Sì, che poi non vale solo per il cinema, mi
0: No, questo
1: permetto di
0: vale per tutto,
1: aggiungere. Sì,
0: questo vale
1: sì,
0: per
1: sì, sì.
0: tutto. Però no, quando uno dice lavoro nella cultura, tutti dicono ah, che bello, beato te, perché lì si può fare. Cioè, da una parte sicuramente è più libero, dall'altra è pure un mondo pieno di gente che ci lavora, che è convinta di non essere razzista, non essere omofoba, non essere transfobica, perché, ma figurate. E invece poi riproducono dei meccanismi automatici interiorizzati, che so, quella roba là.
1: Sì.
0: Quindi a volte è paradossalmente anche più difficile. Poi, per dare insomma un po' pure spezzare una lancia, comunque è vero che oggi accade qualcosa, per cui più persone riescono ad emergere in un sistema difficile e a raccontare delle storie a partire dalle proprie esperienze o dalle esperienze di comunità più invisibili, e questo è sicuramente il motivo per cui è importante che questi prodotti poi trovino distribuzione, che è il secondo tema,
1: Esatto, quello è il secondo
0: è il
1: tema.
0: secondo livello.
1: Però questa è un'altra domanda, mi sa, questa è un'altra domanda che ti farò tra poco, perché prima io volevo ascoltare il primo pezzo che hai portato
0: Ah,
1: insieme a te. Ti va di
0: adoro, adoro. Sì,
1: introdurlo?
0: non ho molte informazioni. È una canzone che ho sentito in un negozio, mi sembra, qualche anno fa e è diventata un'ossessione. L'adoro. Si chiama Fuimos Amor di Esteban.
1: Beh, come si dice in spagnolo, dale.
0: Dale.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati in diretta, questo è Wunderkammer, io sono Giada Arena e con me c'è sempre, come da 20 minuti a questa parte e probabilmente per i prossimi 40 se non si alza e se ne va indignato prima, Pietro Turano.
1: E eccoci qua.
0: Allora, stiamo parlando di accesso al mondo, diciamo, del cinema per le persone queer, ma non solo. Io mi permetto di allargare, di includere in generale i nuovi sguardi, perché sì, poi io sono ossessionata anche dal parlare le questioni più relative alla classe. Secondo me il cinema ha anche un grosso problema, essendo un'arte molto che richiede molto denaro, a includere registi più squattrinati, banalmente, perché tu puoi stare anche 3 anni, 4 anni a preparare un film, quindi senza introiti, e io sfido chiunque, esatto, a campà così. E quindi in realtà, come accennavo anche prima, guardo con molto favore all'iniziativa appunto di Frucinema, di mentoring, quasi mi viene da dire, per usare un termine milanese. Ed ecco, tu che comunque sei arrivato alla terza edizione, tu gestisci in toto questo progetto, e quindi immagino che ci abbia pensato parecchio alla questione.
1: Certo.
0: Quindi che si potrebbe fare per includere nuovi autori e nuovi sguardi nel mondo del cinema, che forse, mi permetto di dire, il più escludente forse rispetto a tutte le arti, perché è più costoso?
1: Sì, sì, esatto. No, ha molto senso quello che dici, ma è proprio per questo io cerco sempre di porre il punto su una questione di potere, cioè di interrogarci sempre rispetto a dove sta il potere quando entriamo in una stanza. Immaginaria o fisica, perché quello che dici tu, cioè riguarda tutti i nuovi sguardi, riguarda le marginalità, cioè chi abita la marginalità, perché chiaramente se il potere sta da una parte, il modo più facile per conservarlo è marginalizzare chi già sta un po' più fuori. Quindi vale per la classe, vale per che posizione politica hai, come ti esprimi. Quindi lo standard, come dire, è sempre buono perché è neutro. Però per tornare a che dobbiamo fare, allora l'unica cosa che mi viene in mente, che è quello che cerchiamo di fare anche noi, presa coscienza di questa roba, è mettere in comune, che è un po' una delle lezioni che ho imparato dalla comunità LGBT+, cioè mettere in comune le proprie risorse, anche i propri privilegi, perché il privilegio non è una colpa, però è quantomeno una responsabilità. Cioè avere coscienza del proprio privilegio e metterlo a servizio di chi non gode di quello stesso privilegio è già una roba, se no lo stai solo a sprecare.
0: E certo.
1: Quindi secondo me la messa in comune, in un senso collettivo, della serie abbiamo uno spazio, stiamo a far cinema, stiamo a vedere bei film, ok, però queste risorse che stiamo mettendo al centro, usiamole per far accedere a questo lavoro tanti giovani che vogliono fare questo lavoro. Quindi il concetto, secondo me, è mettere in comune gli strumenti e le risorse che abbiamo a disposizione, perché in realtà questa cosa non solo aiuta le altre persone intorno a noi e arricchisce il discorso collettivo, ma in realtà nel lungo termine, cioè se godiamo tutti e tutte di un nuovo modo collettivo di abitare anche il lavoro, ritorna indietro anche a noi.
0: Assolutamente.
1: Perché arricchisce il mondo che vogliamo abitare. Cioè è trasformativo.
0: Sì.
1: Quindi questo, l'unica cosa è

0: come dire, mettere in discussione il potere e mettere in comune quello che abbiamo.
1: E poi penso che sia anche un buon modo per, come dire, hackerare un sistema che è quello culturale, creativo, artistico, che per definizione è competitivo, è darwinista, noi ci accortiamo alle spalle, ci facciamo lo sgambetto. Invece, no, credetemi, anche io, cioè, sono assolutamente d'accordo con Pietro, non porta a niente, disperde energie e tendenzialmente, a meno che tu veramente non sia un genio calato dall'alto dei cieli su questa terra, chiunque crea delle cose migliori insieme agli altri.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Cioè, proprio è impossibile che lavorare con una collettività, creare una rete, vi porti, vi arrechi danno. Quindi su questo, a costo di suonare la solita acquario fricchettona, e tu mi puoi capire perché pure te, amico mio, io sono ossessionata da questa cosa. Cioè, il fare rete, perché è quasi, cioè, come se geneticamente a noi che facciamo questo lavoro non ci riesca, non ci venga naturale. E invece
0: è
1: lì che
0: è così, ma è anche questa una strategia di controllo, cioè dividere le persone.
1: Sì.
0: Questo te lo insegnano appunto le comunità delle minoranze, cioè che nel momento in cui hanno smesso di credere di essere l'unico al mondo sbagliato e diverso, ma se sono guardati intorno e ci siamo detti: ah, vabbè, ma siamo un botto. È lì che abbiamo fatto le rivoluzioni. Mo non voglio fare il discorso, cioè, però a volte è più pragmatico di quello che sembra. Cioè, tendiamo a cadere nel tranello, nella trappola che affasse la guerra fra di noi, funziona meglio perché c'è un pezzetto così e ce lo dobbiamo accaparrare, ma è una truffa. È una truffa che fa bene solo a chi già c'ha dei privilegi. E quindi bisogna mettersi insieme e capire in che mondo ci troviamo per immaginarlo un po' diverso. Un po'
1: per volta, però insomma. E comunque mi fa sorridere questa cosa che noi facciamo di discorsi super profondi, super rivoluzionari, e poi lancio canzonetta. È perché è così, un roller coaster di emozioni. È perché io ho scelto Mina per noi oggi. Con C'è più samba, che è un pezzo che ho scoperto da pochissimo, il pezzo samba di Mina, preso da un disco del 1968, registrato alla Bussola di Viareggio. Insomma,
0: ma ti prego, andiamo,
1: solleviamo un po' st'umore, che sennò qua
0: andiamo
1: a fare le barricate.
0: Più samba, più samba.

0: E sugli applausi a Mina alla bussola io torno rigorosamente in diretta con Wunderkammer e Pietro Durano.
1: E rieccoci.
0: C'è da dire, domanda leggera, perché molto ho chiesto letteralmente domande per cui puoi candidarti al prossimo ministro della cultura, esatto. Ma adesso alleggeriamo, perché in realtà ascoltare Mina mi ha fatto pensare a una questione, che è l'annosa questione delle icone gay.
1: Ah, wow.
0: Che allora, io amo, idolatro, Mina c'ho il quadruccio a casa come la Madonnina, Raffaella Carrà, Lady Gaga, Madonna, tutte mie madri di base, madri spirituali, diciamo, come dire, oltre a mia madre che a modo suo nel suo piccolo è un'icona gay. Sì, mia madre era sorcina da giovane, lei veniva a fare le poste qui sotto a Via Siago 10 quando Renato Zero c'aveva il programma radiofonico per vederlo mentre usciva. Quindi diciamo lunga tradizione a casa di icone gay. Però effettivamente io sono anche d'accordo quando a volte, soprattutto a ridosso del Pride, insomma, ci siamo quasi, cioè la polemica sulle cosiddette madrine. Che le madrine di solito è la pop star, donna, cisgender, eterosessuale.
1: Ma basta.
0: Che è, esatto, possiamo dire, forse in quel caso, va bene se icone, però la madrina del Pride...
1: Sì.
0: Che ne pensi?
1: Ma che ce famo? Poi è tutta gente che, cioè, con tutto l'amore artistico, ma poi è tutta gente che, cioè, il giorno dopo dice una roba contro, cioè, nel senso, non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno, ma non ce n'è bisogno neanche per la partecipazione, perché uno dice, vabbè, dai, quello tira gente, avvicina, sì, ma a cosa avvicini? Cioè, capiamo qual è il messaggio che stiamo mandando. Quindi, secondo me, è veramente anacronistico, veramente superato questa roba delle madrine, che collocata nel passato la posso capire di più, in un momento in cui si doveva magari affermare, come dire, la legittimità e la forza di un Pride come un evento pubblico di interesse generale. Però, insomma, voglio dire, non è una roba vecchia, secondo me, superata. Ma anche in generale, ti posso dire, proprio il concetto di icona. Per esempio, ci ho pensato tanto quando c'era la roba, no, di sporcare le statue, di abbattere le statue.
0: Ah,
1: no?
0: sì.
1: Io pensavo, ma non le alziamo più queste statue?
0: Basta statue.
1: Cioè, nel senso, in generale... Sì. Proprio non è la caduta del mito, ma è proprio alzare il mito il problema, secondo me. Nel senso, è chiaro che uno ha dei punti di riferimento. Ecco, questo è importante. Abbiamo dei punti di riferimento, poi a volte, come dire, cambiamo pure idea. Non possiamo essere sempre d'accordo, che è un altro grande tema, secondo me, del contemporaneo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: pensiamo...
0: Sì.
1: Che per seguire una persona, per essere d'accordo, dobbiamo essere sempre d'accordo e le nostre identità devono coincidere. Non sarà mai così,
0: certo.
1: Quindi ci deluderemo sempre a vicenda. Però questa è l'ossessione di guardarci, no, nel privato, attraverso i social, ogni cosa che uno dice, ogni cosa che uno fa, poi produce questa frustrazione. Però il tema è che il mito dell'altro e neanche per una comunità. È bello avere delle figure di riferimento, soprattutto da un punto di vista artistico, perché davvero ci sono delle icone che hanno cambiato la vita a delle persone. Per esempio, penso alle icone queer, Gloria Gaynor, cioè tutta una serie di persone che nella storia, soprattutto in certi momenti, hanno fatto la differenza. Però ecco, se noi alleggeriamo il valore simbolico dell'icona, forse poi non c'è neanche bisogno di soffrire quando fa lo scivolone, cioè, scialla, stiamo tranquilli, stiamo bene, cioè, andiamo nelle piazze senza madrine, ma magari la canzone te la canta. Sempre giuste, voglio dire.
0: Sì, che poi c'è questo concetto appunto di
1: madre
0: che...
1: Basta, pure la madre, basta.
0: Basta di madre ce ne basta una. No, scherzi a parte, è che, insomma, sono d'accordo, ma diciamo in generale con l'innalzare degli altarini, che è una cosa molto figlia dei social, cioè queste persone che uno segue deve essere sempre d'accordo, altrimenti peste di colga, maledetto te. Sì. Che dici? Comunque siamo umani, cioè io da essere umano, non so, insomma, se succede anche a te, se anche tu sei umano, può capitare che io cambi idea, che io mi contraddica, che a volte faccia delle cose non completamente in linea con il mio comportamento fino a quel momento, perché può succedere, siamo umani, non sono una santa, ma pure i santi nella loro vita privata avranno fatto qualcosa di non completamente coerente con la loro santità.
1: Ma è pure interessante, perché poi alla fine voglio dire, la vita sta nella crepa, nella frattura, io mi sento vivo quando vedo che c'è una contraddizione, quando una cosa non mi torna, quando mi scontro con me stesso, cioè in quelle crepe, in quelle intercapedini, per me stiamo a vive. Ma non so perché sto a parlare così romano oggi.
0: Perché so io che ti creo questo.
1: Però ecco, cioè, voglio dire, è anche veramente un senso di liberazione, quella cosa là. Poi a volte di sofferenza, di dolore, però è liberatoria la contraddizione e ci sta. Se noi non abbiamo idealizzato la persona che ci sta di fianco, la persona che guardiamo in TV, che ascoltiamo in radio per l'appunto, probabilmente anche quel senso di responsabilità non lo carichiamo così profondamente e tra l'altro torniamo a credere pure un po' nella nostra capacità di raggiungere dove vogliamo arrivare, non so
0: Sì,
1: in un senso più alla pari.
0: Quindi no, bello, in generale il mio appello è riprendiamoci la libertà di far cagare.
1: Sì, no, ti prego, troppo.
0: No, questo è l'appello di oggi che ci portiamo a casa. Appello a chi ci segue.
1: Tutti schifo.
0: Facciate schifo. Ecco, schifo suona meglio di cagare, non so se si può dire cacare.
1: Coltivate schifo.
0: Comunque, e adesso come ho fatto tutto questo discorso contro l'egone, ma sai io che ti ho messo in playlist dopo?
1: Ma forse l'ho letto.
0: Ti ho messo Lady Gaga, ma featuring Gesaffelstein, Killa, che è il mio brano preferito da Mayhem, che è l'ultimo disco, quindi dai, io voglio bene a Lady Gaga, io voglio bene.
1: Tutta la vita.

0: Ed eccoci qui con Wunderkammer, Lady Gaga, Gesaffelstein, Pietro Durano, solo non si
1: Mamma
0: vedono i tuoi
1: mia,
0: leocorni.
1: mamma mia.
0: Eccoci,
1: Eccoci qua al
0: eccoci, eccoci qua.
1: Pride.
0: Allora, ecco, visto che mo siamo in area dei Pride, manca poco, manca pochissimo, e ti voglio fare una domanda qua per amor di servizio pubblico,
1: Sì.
0: perché comunque qua siamo sulle frequenze Rai, io immagino, spero che questo
1: Un'altra mamma,
0: programma...
1: fra l'altro,
0: L'altra mamma, c'ho
1: un'altra
0: cioè una
1: mamma,
0: è
1: Rai.
0: Mina e Arai, e mia madre, scusa mamma, però in particolare Mina e la Rai. No, siccome io credo fermamente nel servizio pubblico, voglio sperare che questo programma venga ascoltato anche fuori un po', diciamo, dalla nostra bolla di persone, diciamo, a noi simili, a noi affini. E quindi, se in questo momento ci sta ascoltando qualcuno che magari sotto sotto pensa la celebre frase «Ama, adesso è tutta una moda», oppure «Ama, è una fase», e che cosa possiamo dirgli o dirle? Non dico per far cambiare idea, perché alla fine non è neanche il nostro compito, però per instillare una riflessione. È una moda.
1: No, chiaramente no. No,
0: Forse
1: ma
0: adesso
1: guarda,
0: mi dici sì, guarda, effettivamente.
1: ma anche fosse comunque, qual è il problema? Cioè, appunto, anzi, ti rispondo su due livelli. Allora, il primo livello è no, nel senso sappiamo chiaramente che, come dire, essere una persona gay, lesbica, bisessuale, trans, queer, tutto quello che vuoi, non scientificamente, come dire, non è transitorio, non è una moda, non è una cosa che capita all'improvviso perché hai mangiato il piatto sbagliato, non è un'allergia. È una condizione, è una variabile, ecco, l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono delle variabili naturali del comportamento umano, cioè sono delle condizioni identitarie dell'essere umano variabili, quindi alla pari o, non c'è uno standard e poi l'alterità dallo standard,
0: Sì.
1: sono più variabili. E quindi ci possiamo far pace con questa cosa, cioè che ce nasci, che ce diventi, ma non è, come dire, non è importante. Sappiamo che è una cosa assolutamente naturale del comportamento umano, ma quello, un'altra cosa che io dico sempre è: ma qual è il punto? Perché anche quando, come dire, vengono utilizzati certi argomenti scientifici a difesa della legittimità delle nostre esistenze, anche quello secondo me è sbagliato, perché dire che pure i leoni e i pinguini e i gatti fanno quello che facciamo
0: Che
1: noi,
0: ascoltano
1: che
0: Lady
1: so gay,
0: Gaga.
1: che so lesbiche e che so trans. Divertente, carino, sicuramente ti dà un'idea. Ma non è quel punto. Cioè, se anche fossi l'unico e non lo facessero le tigri e i ghepardi, DS Finocchi, voglio dire, non varrebbe, cioè, varrebbe
0: Sì,
1: uguale, mi
0: sì, sì, sì, sì.
1: auguro, perché voglio dire, la nostra esistenza, fra l'altro, è tutta la cosa più lontana dalla natura pura, nuda e cruda. Voglio dire, la nostra vita è politica, è sociale, è culturale, cioè, insomma, quindi anche se fossi l'ultimo e non faccio male a nessuno, dobbiamo, come dire, pretendere il riconoscimento della legittimità di esistere nelle nostre differenze. Pure se fossimo, come dire, l'unica specie sulla faccia della Terra, eppure se fossimo quattro in totale, cioè.
0: Sì, sì,
1: Perché
0: sì,
1: se
0: sì, sì.
1: no rischiamo di cadere in un altro tranello, che è quello di cosa sia naturale o meno, e quindi stare al gioco dell'ultimo degli omofobi.
0: Ma poi cos'è naturale? Cioè, siamo
1: Cosa è
0: letteralmente, stiamo
1: naturale?
0: trasmettendo sulla radio che non è
1: Cosa è
0: naturale, siamo
1: naturale?
0: circondati da
1: Ma
0: plastica che
1: manco
0: non è
1: quello che per noi è
0: naturale?
1: natura è naturale. Ho
0: Sì.
1: intervistato tanto tempo fa Telmo Pievani,
0: Ah,
1: che è
0: grande,
1: un
0: sì.
1: evoluzionista incredibile, e lui diceva: se tu pensi alla natura, chiunque di noi pensa a un paesaggio della Toscana, che ne so.
0: Sì.
1: Lui dice: è la cosa meno naturale che puoi immaginare. Cioè, anche la nostra percezione della naturalità non è reale.

0: materiale. Quindi sleghiamoci, non rispondiamo con lo stesso giochetto di chi vuole delegittimarci, ma andiamo oltre e, come dire, autodeterminiamo le nostre esistenze divergenti in tutti i modi possibili e immaginabili, perché abbiamo il diritto di esistere, non fa male a nessuno ed è tanto bello che siamo diversi.
1: Mamma mia, quanto mi piace sentirti parlare, Pietro mio, scusa, io adesso... Vittoria, sono fomentatissima.
0: Vengo più spesso.
1: Mi accendi questa scintilla un po' rivoluzionaria.
0: Ma andiamo in piazza.
1: No, esatto, basta, datemi un cartello, vado. No, scherzi a parte. No, per dire, cavolo, no, grazie alla risposta lucidissima. Poi sto qui a fare il pagliaccio, però veramente mi piace, qua ti faccio dei complimenti in diretta. No, il fatto che riesci sempre a trovare una lettura laterale delle cose. Molto acquario da parte tua.
0: Sono proprio acquario.
1: Sei proprio da acquario.
0: Tra l'altro, ma iniziamo pure a parlare in contemporanea.
1: Vai tu.
0: No, perché stavo vedendo e c'è la canzone che ho scelto
1: esatto,
0: io.
1: Esatto, introdussila.
0: Allora, no, appunto, a proposito di questo, è un orgoglio bisessuale. Questo è un artista che ho scoperto incredibile, ho scoperto nei reel dei social, giovane, emergente, così, e questa canzone si chiama Le Deux, e la canzone dice proprio: scusa mamma, ma li amo entrambi.
1: Oh.
0: Ah, j'aime le deux.
1: Che qua io ci tengo sempre a ricordare che esistono anche bisessuali
0: e pure loro, non è una fase,
1: non è assolutamente
0: non
1: una fase, cioè legittimamente esistenti, no? Perché poi pure lì tipo allora ha cambiato idea. Non è che ha cambiato idea, magari gli piace tutto. E quindi le deux e in sì, come si pronuncia?
0: Non lo so manco io.
1: E in sì fit pinky. Vabbè, tanto poi lo trovate sulla playlist nostra The Wunderkammer.
0: Olè.
1: A tra poco. Désolé.

0: pezzone clamoroso, bellissimo.
1: È una roba
0: che ha portato Pietro Durano. E quindi, tra le tante cose che tu rappresenti,
1: ma
0: infatti, pure buon gustaio, DJ selector,
1: un po' questa elettronica romantica,
0: che a me mi piace, mi piace tanto. Ma senti, allora, e mo torniamo con un'altra domanda difficile, però questa io un po' la conosco la tua risposta, e quindi voglio che me la ridici ancora.
1: Alla fine, io comunque quattro cose dico.
0: Esatto, dai, io tutte le volte ti chiedo sempre le stesse. Mi piace sentire Pietro Durano che parla. No, allora, in realtà

0: a me piace molto lo sguardo che hai sull'attivismo contemporaneo, perché comunque viviamo in un'epoca in cui c'è un po' questa illusione che condividere un post su Instagram o fare una storia indignata significhi essere attivisti. È un po' il fenomeno dell'attivismo performativo o influattivismo o instattivismo, insomma ci sono varie definizioni, virtue signaling, ma comunque quello è. Cioè, nel senso, si è delegato alle piattaforme digitali anche l'attivismo, che prima era, diciamo, una delle attività analogiche proprio per eccellenza, lo scendere in piazza. E quindi, che possiamo fare? Come si è un buon attivista o una buona attivista oggi? Cioè, come si fa a non restare inghiottiti in questo giochino in cui comunque finiamo? Cioè, io stessa a volte mi rendo conto
1: Certo,
0: che finisco a mettere like a dei post e pensare, ok, la mia coscienza
1: è
0: è
1: pulita, ma
0: pulita.
1: ci sta, cioè nel senso chiaramente no, una risposta non c'è e figurati se ci fosse, insomma non ce l'avrei comunque io. Però, guarda, tra l'altro il punto non è, come dire, la demonizzazione dello strumento perché sarebbe, come dire, anche poco funzionale e le piattaforme digitali sono state una grande risorsa per tutte le comunità e l'attivismo di ogni sorta, perché chiaramente sono dei megafoni, sono degli strumenti attraverso cui possiamo arrivare alle persone. Tra l'altro, pure là, ricordiamoci pure che sono tendenzialmente tutte, voglio dire, tutte robe private, sono, no,
0: Certo,
1: tendenzialmente,
0: aziende
1: sono
0: della
1: tutte
0: Silicon
1: aziende
0: Valley.
1: che cambiano gli algoritmi anche, come dire, con orientamenti politici diversi, insomma. Anche questo è un tema da tenere a mente, dove noi regaliamo i nostri dati. Ma indipendentemente da questo, sì, sono dei megafoni, però il punto è che hanno cambiato molto, e questo invece è pericoloso, la percezione dell'utilità strumentale e funzionale dell'attivismo. Per cui quando io ho cominciato a fare attivismo nelle associazioni a 15 anni, e comunque non era il mondo di oggi, le prime cose che ti insegnavano, che imparavi, erano, pure per tornare al discorso di prima, la collettivizzazione in qualche maniera, cioè qui siamo tutti e tutte volontarie nella maggior parte del nostro tempo. Ogni persona mette il pezzetto che può mettere, non solo come risorse di tempo, di capacità, ma anche perché, per esempio, le persone vivono condizioni diverse. C'erano persone, ci sono persone che non sono dichiarate, che possono esporsi meno, ma vogliono
0: Certo.
1: comunque dare una mano. Quindi, come dire, ogni persona nell'economia dell'attivismo metteva un pezzetto. E poi insieme, come dire, i risultati si dividevano, no? Cioè, tutto si metteva in comune e poi si divideva il risultato, le gioie e i dolori. La paura, lo sconforto. Guarda, ieri, cioè, sono passati 10 anni dalle unioni civili e proprio oggi pubblicavo un post dove mettevo un'immagine, un articolo del giornale della Repubblica dove c'era una foto di noi che ci abbracciavamo quel giorno. E però si piangeva anche perché abbiamo assistito allo stralcio della Stepchild
0: Sì,
1: Adoption,
0: la vittoria mutilata,
1: la
0: per
1: vittoria
0: usare un
1: mutilata.
0: termine
1: Però, come dire,
0: storico.
1: quella roba l'abbiamo condivisa, ce la siamo divisa nella gioia e nel dolore. Oggi a volte mi sembra che lo spazio mentale che le persone dedicano ai temi sociali sia completamente occupato dalla foto, dal post social di chi invece che, come dire, mettersi a disposizione della lotta, usa la lotta per il proprio branding personale, che è esattamente la funzione contraria.
0: Esatto,
1: Cioè io mi
0: sì.
1: servo del tema, mi servo della lotta per la mia crescita personale. Questo è pericolosissimo, anche perché la gente, come dire, ha poco a disposizione per quei temi e chiaramente se tutto viene risucchiato da questo, non ne beneficia la lotta. Quindi sì come
0: Assolutamente.
1: megafono, sì come amplificatore, ma ricordiamoci sempre dove e come possiamo davvero fare qualcosa per cambiare il mondo e non per cambiare la vita di un
0: Esatto, no, perché poi lì il mio
1: influencer.
0: consiglio poi per chiudere questo piccolo blocco conversazionale è comunque occhio a chi seguite, cioè nel senso
1: Sì,
0: io
1: anche tra l'altro.
0: ormai ho adottato questo approccio, cioè io ogni 2 o 3 mesi defollowo tipo 100 persone, lo so, scusa, non l'ho
1: Vabbè,
0: mai detto, mi dispiace, fatelo pure con me se
1: ci sta.
0: volete. però perché effettivamente, a parte la mia attenzione è limitata come quella di tutti, e poi questo è anche uno strumento che abbiamo, cioè se vediamo un uso non virtuoso del mezzo per metodo, per tornaconto personale, per toni usati, ognuno c'ha le sue,
1: comunque con presunzione, sì, perché sì, uno sì. Lo può fare per tornaconto personale, però con onestà. Sì. Ecco, la disonestà intellettuale a me dà molto fastidio. Il fatto che uno faccia delle cose per crescere, no, però ecco, l'onestà intellettuale è una cosa importante, lo spirito critico è una cosa ancora più importante, quindi io non è che me la prendo tanto col singolo che, come dire, se ne approfitta, ma a me interessa di più tutto il resto della gente che abbia gli strumenti critici per fare delle scelte consapevoli. Quello è più importante, cioè a me di abbattere, come di cioè di sputtan di
0: cosa, se siamo capiti, se siamo capiti, sput puntini puntini bip,
1: la persona che sì. fa una certa comunicazione mi interessa relativamente, ma dare strumenti, condividerci a vicenda degli strumenti a tutte le altre persone per comprendere meglio fra di noi le cose è più utile.
0: Sì.
1: Quindi dico, noi rendiamoci più consapevoli dello strumento che facciamo, anche passivamente, cioè anche quando riceviamo le informazioni. Quello è interessante.
0: Va bene, adesso metto una canzone così possiamo parlare senza che nessuno ci senta e fare i nomi delle persone. Andate a followare subito. No, scherzi a parte, visto che oggi si è parlato un po' di underground, di sotterranei, vi propongo un sotterraneo musicale. Loro sono gli ottimi, Lamezia da Erpigneto.
1: Wow.
0: Questo pezzo bellissimo si chiama Quando l'amore, da loro altrettanto bel disco, Messa di voce del 2024.

0: E qua, finale alla Lynch.
1: Wow,
0: Dicando l'amore dei Lamezia, Pezzone.
1: Wow, bellissimo.
0: Pezzone. Salutiamo i Lamezia che ci seguono realisticamente da Raffanfulla.
1: Lametia.
0: Sì, sì, sì. Un po' latineggiante, quindi omaggio alla Lamezia Terme, ma fino a un certo punto.
1: Un periodo bello.
0: Ah,
1: no, perché avevo un ex calabrese e quindi sì, insomma andavo alla Lamezia perché era sempre un viaggio, insomma,
0: certo, cioè lunghissimo. Sì, sì, sì, io mezza calabrese ben so. No, allora senti, siamo addirittura d'arrivo in questa puntata densissima e ti ringrazio di essermi stato complice in tutte queste lucubrazioni mentali. In realtà volevo chiudere semplicemente chiedendoti di condividere con me, con noi tutti e tutte all'ascolto, un consiglio di cinema queer, un regista, una regista, un film più o meno conosciuto, più o meno amato, però che dici, regà, stasera voi dovete vedere.
1: Allora, a parte ovviamente invitarvi a tutte le prossime serate di Procinema, dove scoprire grandi titoli di cinema queer che non avete visto in Italia. Tra l'altro anteprime, anche la prossima sarà un'anteprima europea.
0: E ti interrompo solo per dire che sto ancora a rosicà, che non sono potuta venire quando c'era Céline Chammat, fantastica regista francese, però questa diretta non si farà da sola.
1: Che tra l'altro, rispetto a quello che dicevamo prima, è stata incredibile perché ha detto una cosa meravigliosa e semplicissima, parlando della crisi del cinema di cui parliamo tutti, bla bla bla, invece di dire quello, per esempio, che si diceva ai David di Donatello, lei diceva: noi ci troviamo a difendere un cinema che non ci vuole, quindi viviamo la frustrazione di dover difendere un cinema che non ci vuole, ma soprattutto ricordiamoci che non è in crisi il cinema come linguaggio, è in crisi il cinema come sistema capitalista. Il linguaggio è nostro, il linguaggio del cinema non è in crisi, quindi famo cinema indipendente. Su
0: grande.
1: Questo vi consiglio un paio di cose. Allora, per esempio, quello che abbiamo fatto ieri a Afrocinema, che è per tutti i palati, anche in famiglia, che è un teen movie secondo me fantastico, incredibile, bellissimo, a tratti rivoluzionario con delle piccole cose, che si intitola Young Arts, di opera prima di Anthony Shatman. Si trova, si può dire dove si trova, sulle piattaforme?
0: Sì, però auguriamo sempre a tutti di fare prima un giro su RaiPlay, bellissimo,
1: certo,
0: e poi
1: che
0: dopo se proprio
1: un
0: non
1: catalogo
0: trovate...
1: anche di cose vecchie tra l'altro, RaiPlay incredibile,
0: stupendo, bellissimo, ma poi quando avete finito RaiPlay andate,
1: esatto,
0: su
1: no vabbè sì, su Prime Video ci sta ci sta Young Arts, che è l'unico modo ora per vederlo in Italia, e poi di rivedere, a questo punto già che l'hai nominata, di rivedersi tutta la cinematografia di Céline Chammat, perché c'ha tanto da raccontarci.
0: Bellissimo, mi fa proprio vibrare il cuoricino la Céline, e niente, io dal mio piccolo mi sento sempre di consigliare tutti i film di John Waters, i miei registi preferiti, una delle persone che considero figura genitoriale, tornando al discorso di prima che bisogna fare attenzione a definire le persone madre e padre, ma per me John Waters è praticamente mio padre. E vabbè, non vi dico Pink Flamingos perché ha per stomaci forti, però
1: è un tempo in cui bisogna avere lo stomaco,
0: esatto, cioè, se siete più hardcore Pink Flamingos, altrimenti A Morte Hollywood, titolo originale Cecil B. Demented, che è una fantastica satira appunto del cinema, che è molto in linea anche con alcune cose che abbiamo detto. John Waters, ti amo, spero tu possa campare 100 anni. Guarda, mo domani mi schiatta John Waters.
1: E siccome è primavera e quindi si risvegliano gli animi, i corpi,
0: che ci dici? Che ci
1: sono
0: dici?
1: Frizzanti, sempre per una roba un po' hardcore, ma non che devi girarti dall'altra parte, ma solo perché insomma è roba forte. Short Bus.
0: Lascia stare. Guarda, not, io mi ricordo, l'ho visto al liceo, ci ho pensato per mesi, anni.
1: Chi se lo diventa? Grande titolo.
0: Sto già sudando e quindi io mi vado a vedere Short Bus. Vi do appuntamento domani alle 18:30 su Non Name Radio, Rai Play Sound. Ringrazio tantissimo il saggissimo Pietro Durano.
1: Grazie a te.
0: E ecco, io vi lascio in realtà col pezzo nuovo di Liberato featuring Mahmood, Into Street, che tanti ormai ho sforato oggi a sto punto. Approfitto di questo spazio di servizio pubblico che ho a mia disposizione e noi ci sentiamo domani. Buona serata.
1: Ciao,
0: e grazie Pietro.
1: Grazie.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: aria afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Era 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto.

perché stavo pensando a te.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo

0: di che hai.
1: No name radio.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo in un si potrebbe, ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Sosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Bentornati e bentornati a Babes! Io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Nicole, perché stiamo cominciando questa puntata con gli occhiali da sole?
0: Perché lo sai che c'è stata la mia festa ieri sera?
1: Allora, questa è
0: Sono un
1: la
0: po'
1: prima puntata che
0: stanca.
1: noi registriamo a un orario mattutino. E Nicole
0: Il mio preferito.
1: ha deciso ieri sera di festeggiare il suo compleanno. Quindi io ero
0: Incredibile.
1: certa che tu non ti presentassi.
0: Come si suol dire, la notte leoni, la mattina lavori.
1: Ah sì,
0: Eccoci
1: si
0: qua.
1: dice proprio.
0: Tu che hai fatto ieri sera, Federica?
1: No, io sono stata a casa perché, capito, mi dovevo preparare.
0: Per la nostra nuova ospite di oggi,
1: Assolutamente sì.
0: che è
1: Sara
0: Sarafine!
1: Buongiorno.
0: Benvenuta!

0: Buongiornissimo.
1: Tu sei l'hangover o stai bene?
0: Io sto benissimo, ragazzi, sto proprio bene.
2: Non ti sei fatta una festa, qualcosa?
0: Niente, ieri sono andata a dormire alle 10.
2: Brava, pure io, vedi?
1: Eccoci qua, le nostre vite.
2: Esatto.
1: Non so se hai visto il nostro format, ma per metterti molto a tuo agio, il claim di Babes è: nessuno ci mette in un angolo. Okay. Quindi la nostra domanda è: ti sei mai sentita messa in un angolo?
0: Allora, iniziamo bene.
2: Sì, si comincia a noi, questo
0: buongiornissimo,
2: è il nostro.
0: Buongiornissimo.
2: Il nostro must.
0: Bello, bello. Allora, sicuramente da bambina sì. C'ho proprio un episodio che ho detto di recente alla mia terapista e da lì ha spiegato un po' di cose. Io ero tipo alle scuole elementari, ricordo. Volevo giocare con delle bambine che non volevano giocare con me, ahimè. Però per non sembrare troppo cattive, mi misero a fare un test. Mi dissero: ma tu lo sai l'orario, il calendario delle lezioni settimanali? Io lo sapevo a memoria, quindi ho questo ricordo di me che supero il test. E loro stavano giocando a Sailor Moon e io lo sapevo tutto, e loro hanno fatto: cacchio, lo sa, va bene, ok, fai Luna, che era la gatta di Sailor Moon, capito? E io lì comunque ho giocato, perché comunque potevo giocare, però mi hanno messo a fa Luna, quindi tendenzialmente da bambina ho questi ricordi che ero abbastanza messa in un angolo.
1: È tristissimo, era tipo, io giocavo alle Winx invece, sì. Era quando ti facevano fare le cattive. E io me la battevo sempre perché volevo essere Bloom, ma alla fine mi facevano fare Icy. Vai e spiega che poi in realtà avrei preferito le cattive poi crescendo.
2: Io non c'ho ricordi di questa, o non ho ricordi perché tipo a differenza tua, ho 10 anni di differenza, quindi non ho proprio ricordi del mio tipo elementare delle cose, però no, tipo ricordi forse che mi sceglievano alla fine. Quando deve quello, capito, brutto. Che fa un po' tristezza, ma facevano bene, perché io comunque, Nicole lo sa, noi facciamo sempre dei giochi con gli ospiti, comunque perdo sempre. Non sono una grande, capito, top player dei giochi, quindi facevano benissimo.
1: Va bene, nella vita tanto è importante essere primi o essere ultimi. Cioè, nel mezzo, alla fine,
0: lasciare
1: non ci
0: il segno,
1: interessa.
0: Certo. 1, 2, 1.

0: A proposito di classifica, allora, uno dei modi di conoscere il nostro ospite è quello di, che è il mio personale, è quello di individuare alcune parole che un po' ti rappresentano, che possono essere ricondotte a te, e tu me le devi mettere da 1 a 5 in una classifica alla cieca, perché te lo dico una alla volta.
1: Va benissimo. Vado? Sono pronta.
0: Vediamo che cosa ho per te. Allora, prima parola che ti dico è il Belgio.
1: E qua. Ah. Bah, direi 5, nel senso sì, mi ha caratterizzato, ma sai, ci ho vissuto 3 anni e mezzo, però non mi sento proprio affine ai belga in generale. Comunque è stato sicuramente un bel periodo, oddio, c'era il Covid, in realtà non era proprio bellissimo come periodo, però per me, dal punto di vista proprio del mio percorso di vita, è stato bello, perché lì ho ripreso a suonare, ho ripreso a produrre, quindi diciamo che il Belgio è stato un po' da contorno a questa mia rinascita creativa. Però ti dico 5 perché comunque poi me ne volevo andare.
0: Cioè,
1: sì, non ce la facevo più a stare lì, mi mancava proprio l'energia dell'Italia, mi mancavano le connessioni.
0: Scusami, da un punto di vista produttivo, cioè da un punto di vista di fermento di idee,
1: musica,
0: di cose, com'è?
1: È molto bello, nel senso che comunque io venivo da 4 anni e mezzo prima vissuto in Lussemburgo, che c'è veramente da spararsi le ovaie, cioè veramente una cosa.
2: E salutiamo gli amici di Lussemburgo.
1: Salutiamo gli amici del Lussemburgo, ma saranno d'accordo con me. Comunque, tendenzialmente, comunque quella è difficile vivere lì se non hai una famiglia, perché comunque poi se hai una famiglia, comunque è una situazione estremamente calma. Io andai lì a 27 anni, comunque volevo comunque fare festa.
2: È pieno degli angoli.
1: Come dicono adesso, sì. Quindi non era proprio gradevole. Quando invece mi sono trasferita a Bruxelles, lì ho visto un fermento molto forte, nonostante ci fosse il lockdown, comunque esci per strada, vedi un sacco di arte, ci sono tantissime proposte artistiche, e lì sono venuta un po' più a contatto con la cultura, capito, del clubbing, della musica elettronica, e questa cosa mi ha ispirato molto. Quindi, bello,
0: quindi, vabbè,
1: sì.
0: Gli mettiamo un 5.
1: Perché poi ero satura.
0: Certo.
1: Me la sono goduto troppo questo.
0: Brava, ok. Quindi 5,
1: Belgio,
0: e partiamo subito col Belgio al 5. Poi, come seconda parola ti do, perché me le scelgo un po', la pina.
1: Innanzitutto,
0: chi è, dove la vogliamo mettere?
1: Allora, la pina la mettiamo al secondo posto. La pina è la mia bassotta, la temibile anche chiamata. Sì, ed è la mia cagnolina da quando ero in Belgio, cioè la presi lì nel 2020, da quando poi sì, ero chiusa in casa.
2: È un cane straniero.
1: È un cane straniero, sì.
0: Te la sei un po' portata.
1: Me la sono portata un po' in giro, cioè la pina fa Bruxelles, Milano, Calabria, negli ultimi 2 anni Calabria in maniera preponderante, e però, capito, comunque viaggia, va in giro. Infatti adesso, per rendere più comodi gli spostamenti, ho appena acquistato passeggino.
0: Cioè, ci ha detto in camerino, ci ha detto che aveva acquistato un passeggino per la pina, e io non ci credevo.
2: Ma perché la pina deve stare comoda.
0: Me lo sono fatto vedere, e comunque è un attrezzo, cioè è una roba.
1: È proprio
0: un passeggino.
2: Quindi noi in tournée tutti ti immaginiamo
1: girando questa scena, capito, così un po' iconica, così mi immagino. Poi sarà divertente perché arriva una pernacchia quando arrivo io col passeggino.
0: Mi fa ridere perché tu hai sempre, tipo, anche durante le performance degli outfit comunque belli, importanti,
1: potenti.
0: Immaginati tu tutta con, capito,
1: ed è proprio quello che voglio,
0: e col passeggino con la pina.
1: Guarda, secondo me è un'immagine incredibile.
0: Certo,
1: io voglio, appena ci sarà, la immortalerò e ve la manderò.
0: Va bene, comunque gli diamo un secondo posto.
1: Sì, secondo posto.
0: Poi, prossima parola, traum.
1: Traum. Allora, traum è una parola tedesken, che è all'interno di una mia canzone che si chiama Il mio trauma è per sempre. Si chiama così il titolo della mia canzone? Un trauma è per sempre.
0: Vabbè, ragazzi, però manco fa così.
1: No, si chiama un trauma per sempre, ma nel testo io dico il mio trauma è per sempre, capito? Per questo mi sono confusa.
0: Certo.
1: Non è che io non so, ma me le scrivo
2: ma
1: io le canzoni, ci mancherebbe altro. Non è che. In realtà quella l'ho coscritta con Alessandro Pacco. Fondamentalmente, che cosa succede? Che io facevo una conversazione con una mia amica che così mi disse che in tedesco traum

0: significava sogno. E allora ho detto, cacchio, genio. Cioè,
1: certo.
0: Incredibile, ho trovato la chiave da dare a questo pezzo. E infatti nel pezzo dico mind traum, ist mind trauma. Perché trauma in tedesco vuol dire trauma, trauma vuol dire sogno, quindi ho giocato molto sull'assonanza di queste due parole per rappresentare il fatto che comunque il mio sogno di fare una carriera artistica ha rappresentato sempre un trauma, perché nel mio immaginario mi è sempre stato negato, capito? Mm-hmm. A livello educativo sono sempre stata formata con un tragitto che aveva un'altra direzione, un'altra virata mm-hmm. molto più canonica mm-hmm. e quindi quella cosa ha rappresentato un trauma. Che cosa gli diamo? Che,
1: beh dai, però il significato che gli hai dato, che è un significato molto figo.
2: Bello.
1: Cioè, adesso non ti voglio notare, però tre, gli diamo solo tre.
0: Uno, cavolo.
2: Tu stai prendendo la responsabilità di guidarla.
1: No, è vero, perché
0: ma poi la devo fare io la prossima. Ma che vuoi, scusa? Ma la devo fare io, ma lei che mi fa il design della classifica.
1: No, perché capito, ci tengo molto.
0: Giustamente.
1: No, diamogli un tre, dai.
0: Esatto, secondo me un tre. Un
1: certo,
0: tre.
1: Che tu stai dando molta fiducia al primo posto.
0: Sì, sì, infatti io sono curiosa.
1: Non so cosa poterti mettere a sto primo posto, va bene. Ok, intanto gli diamo un tre. Vado avanti. Allora, mettiamo. Ok, prossima parola, controllo. Ora, controllo un po' inteso come controllo e anche sicuramente come il control, che comunque è tutta la parte tua anche appunto musicale. Vedi tu.
0: Bello.
1: Che allora, significato dargli?
0: Allora, control secondo me primo posto, nel senso che comunque mi definisce. Devo dire che un po' io ho questa nomea, ma è proprio una cosa che mi caratterizza, di essere un pochettino una rompipalle, ma nel senso che comunque sono proprio maniaca del controllo, cioè voglio che le cose vadano come dico io tendenzialmente. Infatti questa cosa mi torna un po' scomoda nelle relazioni.
2: Ti comprendo.
0: Un attimino scomoda quando devo interagire con qualcun altro dal punto di vista più intimo, però comunque nella vita, specialmente professionale, tendo a voler pianificare tutto. Però ultimamente più inizio a lavorare, lavoro con gente di cui mi fido, riesco a lasciare
1: a delegare, affidarti.
0: Sì, affidarmi. Però tendenzialmente di primo acchito, proprio quando mi approccio alle cose nuove, sono proprio molto controllante. Quindi questa cosa è proprio una caratteristica mia. Sì, sì, sì.
1: Ok, quindi gli diamo un primo posto.
0: Proprio mi definisce questa cosa.
1: Bene, andiamo all'ultima. E l'ultima adesso ti stupirà, che io lo so. Però così, vai. Perché poi io sono secchiona, mi sono andata a vedere le cose. Ida ricovero.
0: Ma che cosa incredibile!
1: Sono bravissima.
0: Ma sei bravissimo.
1: Brava.
0: Allora, da ricovero sono molto orgogliosa di questa cosa. Era la
1: mia
0: band.
1: Comunque, gli diamo un quarto posto comunque.
0: Diamo
1: ma adesso
0: un quarto
1: spiega.
0: Posto. Sì, però capito, fa parte un po' del percorso. Ci
1: vai,
0: sta.
1: Spiega.
0: Allora, da ricovero era la mia prima band, dove eravamo io che suonavo chitarra e cantavo. C'era Arianna Luci, che era la violinista, che tra l'altro mi diede quell'assist per trauma. E il mio ex fidanzato, Raffaello, che suonava il basso. E poi Peppe, che suonava la fisarmonica, e noi facevamo cover in versione folk, perché io sapevo fare solo una pennata e quindi facevo tutte le canzoni tipo Toxicity versione folk, perché avevamo quegli strumenti, io sapevo fare solo una pennata, e ci chiamavamo Da Ricovero perché facevamo cover, quindi il nostro nome era Da Ricovero.
2: Oddio, è arrivata adesso, questa è proprio una roba che mi piace.
0: Sì. Però sono molto orgogliosa di te, Fede, che
1: lo so,
0: bella cosa.
1: Ma non è che qua io stiamo, capito? Io
2: ma come mai vi siete sciolti, però?
0: Allora, siamo sciolti perché tendenzialmente mi sono litigata col mio ex, quindi
2: okay. ci siamo
0: mollati. No, ma tra l'altro poi lui cadinissimo, adesso è sposato, ha una figlia, un figlio, sì, no, tutto bene, quel che finisce bene, io single ancora.
2: Ma hai la pina.
0: Ho la pina, sono sola con un cane, non sola come un cane.
1: C'è pure il passeggino,
0: cane.
1: Dai,
0: pure il passeggino. Sono madre.
1: Sei madre.
0: E ci siamo sciolti perché poi tendenzialmente ognuno ha fatto la sua vita. Io mi sono trasferita all'estero, ho iniziato a lavorare, quindi ho messo da parte un po' la musica.
1: Esatto, che quella è stata la prima cosa, poi tu hai in qualche modo
0: interrotto.
1: Sì. Sei partita, hai studiato, cioè hai fatto tutt'altro e poi dopo hai ripreso con X Factor.
0: Ho ripreso, poco prima di. In realtà è stato prima di X Factor. Mentre lavoravo comunque a Bruxelles, periodo lockdown, sapevo che fa fondamentalmente, quindi ho iniziato un po' ad appassionarmi al mondo della produzione musicale, del creare musica. E da lì, diciamo che appena ci hanno liberato per un po', ho iniziato ad esibirmi nei primi locali di Bruxelles, però mi ricordo che facevo un disastro, cioè fischiava tutto. perché io non avevo nessuna idea del design del suono, non sapevo le compressioni, le equalizzazioni, cosa fossero. Io andavo, mettevo tutti i suoni dentro la loop station, andavo e cantavo, fischiava tutto, l'ira di Dio succedeva, e fino a quando poi ho detto vabbè, o sta cosa la faccio seriamente oppure non la faccio più. E quindi poi mi sono licenziata, sono passati un po' di mesi e poi è arrivato X Factor, quindi da lì quella è stata la cosa che mi ha poi consentito adesso di fare questo di lavoro.
1: Bene, allora ti rileggo la tua classifica. Al primo posto abbiamo Il Controllo, al secondo posto abbiamo La Pina, al terzo posto Traum, al quarto posto abbiamo I Da Ricovero e al quinto posto Il Belgio.
0: Ma secondo me
1: è una bella classifica.
0: È una bellissima classifica. Complimenti. Grazie. No, è bellissima, è proprio bella.

0: E da una cinquina andiamo a un'altra. Si dice che per raccontare bene una storia bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone. Chi sono io per non ascoltare gli anglosassoni? Che sono? What, who, when, why,
1: where.
0: Where.
1: Ma con quell'accento incredibile,
0: è il nostro inside joke, perché ogni volta me ne perdo una in strada.
2: Siamo tipo al, non so, 47esima puntata, e come
0: mai.
2: Sette nani, a un certo
0: l'ultima
2: punto lei
0: perde. L'ultima puntata la facciamo a Londra e invito un giornalista, esatto, a fare questa cosa. What, che cosa sei? Un libro, una canzone o un film?
1: Ah, un libro, una canzone o un film? Cosa sono io?
0: Sì.
1: È difficile questa domanda.
0: Sì, siamo Marzullo qua.
1: Madonna mia. Ti direi che sono una canzone in realtà, perché mi piacerebbe dirti che sono un libro, però ultimamente sto leggendo solo libri di sociologia che sono un po' impegnati, mm-hmm, perché ho intenzione di fare, di atteggiarmi all'intellettuale, a quanto pare, questa è la mia, voglio andare lì. Però sono una canzone sicuramente. Che canzone sono?
0: L'ha fatta lei, quindi non vale nelle mie.
1: La devo fare, cioè, sennò che me l'hai chiesto a fare, che cosa sono. Questo sai che non lo so? Ci devo pensare un attimo. Ce l'ho. Killing in the Name of. Esatto, ma perché okay, c'ho proprio questa fase, c'ho proprio un ricordo legato a questa canzone di me che passeggiava a Bruxelles e c'era una bambina, io la stavo ascoltando e c'era un papà che cercava di prendere una bambina per farle fare le cose che mm-hmm, doveva fare, tipo essere mm-hmm, composta. Yeah. La bambina che si dimenava e diceva no, non lo
2: quindi
1: farò.
2: Era perfettamente aderente a quello che stavi ascoltando.
1: Sì, sai quando tu cammini, certo, c'è le colonne sonore
2: era
1: della
2: il tuo
1: vita. Era il mio videoclip, esatto. Però sai che ce n'è pure un'altra?
0: Vai.
1: Abbondiamo. Che è Don't Stop Me Now dei Queen, che ha caratterizzato proprio il momento in cui io mi sono licenziata dal mio vecchio lavoro e sono avuto questa scena incredibile, cioè voi immaginate io nel mio mondo che vivevo il mio sogno, con la cuffia andavo al parco, sempre al parco vado io comunque
0: a prendere aria
1: e cantavo Don't Stop Me Now ed ero tutta aggasata perché giocavo adesso. Non mi ferma nessuno, immagina da fuori come poteva essere questa. Sì, io così il silenzio intorno a me.
2: Tu così hai detto io me ne vado con la musica sotto.
1: Io me ne vado.
2: Io me ne
0: poesia
2: vado. E inizio la mia vita di nuovo.
1: Attrice protagonista.
0: Bye!
1: Di questa vita. Sì.
0: Stupendo.
2: Sì, comunque sì. Cioè, un'immagine figa tua ed è una cosa che mi piace molto di te.
1: Grazie.
2: Cosa, questo plot twist che hai fatto a un certo punto.
1: Grazie.
0: Who? Chi ti ispira?
1: Chi mi ispira? Allora, tendenzialmente, sì, cosa? I sociologi, ultimamente,
0: okay,
1: ultimamente
0: okay,
1: sto fissata con Byung-Chul Han, mi sono tipo comprata tutti i suoi libri, cioè tipo tutta la catena blu, verde, mm-hmm, Domenico De Masi pure, pace all'anima sua.
0: Noi sai che diremo, mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, ma ti dico, io pure non, io l'ho scoperti per caso comunque, però è stato bello iniziare a leggere cose dove riuscivo a spiegare la mia vita, un po' capito, mi sono resa conto fondamentalmente che non sono niente di speciale, questa è una cosa che avevo già capito, però ho trovato conforto in persone che riescono a osservare le dinamiche sociali nelle quali io casco
2: infatti,
1: naturalmente.
2: Questa è una forza tua, il fatto che per esempio adesso no, che tu hai risposto questa cosa a qualcosa che comunque non è che è propriamente, cioè non appartiene all'ambito musicale, no?
1: Mm.
2: E infatti una forza tua, secondo me, di tutto il tuo percorso, è che è vero che il tuo poi è diventato un percorso artistico, mm-hmm, musicale, però è super, diciamo...
1: Sì, ma sei, non sono effettivamente proprio forse una persona che ha molta dottrina dal punto di vista musicale, è vero, cioè i miei interessi non vanno
2: come
1: tanto...
2: cosa, non è scontata.
1: Ma infatti ti dico, guarda che mi sono ritrovata molto in difficoltà ultimamente perché mi hanno chiamato a parlare dei dischi della mia vita, io tipo a volte dicevo, ma io non ho i dischi della mia vita, sono andata a comprare, ho speso una roba come 200 euro di vinili per arrivare lì con qualcosa, ho detto,
2: dire,
1: che figura faccio se no, perché effettivamente poi mi sono formata con tante altre cose che magari non riguardavano proprio un percorso artistico, non ho fatto delle esperienze artistiche molto ricche, però ho fatto un'esperienza di vita che poi ho cercato
2: di mettere nel,
1: sì,
2: nel tuo progetto,
1: nella
2: infatti
1: mia
2: questa
1: musica.
2: Cosa si vede molto ed è una tua, un tratto distintivo insomma.
0: Where, dove ti senti a casa, visto che ne hai anche cambiate tante?
1: Mm-hmm. Allora, sicuramente in Italia.
0: Mm-hmm.
1: Mi mancava tantissimo vivere qua, quindi a me l'idea di stare in Italia, ovunque in Italia, mi sento abbastanza a casa, devo dire la verità. E poi forse in qualche modo ancora non ho trovato proprio la casa mia, perché a casa è con le persone.
2: Oh, con la Pina.
1: Con la Pina, sì, chiaramente, sicuramente con la Pina, anche se assorbe totalmente le mie energie, quindi sto in questa dinamica, capito, un po' materna, che a volte mi manca un po' l'aria, però non potrei farne a meno, cioè quel tipo di
0: attenzione. Però che bella questa cosa. Deve instaurare questo tipo di legame, comunque dopo 7 anni tu ancora senti quel brivido di averla a casa.
1: Ma sì, ma per me è stato molto educativo avere Pina, perché io comunque sono stata sola, molto sola per tantissimi anni, pure andandomene via non ho mai vissuto l'entusiasmo della vita all'estero, ho vissuto proprio tutto quell'aspetto un pochettino più introspettivo, di solitudine, mm-hmm. Cioè fondamentalmente ero triste, quindi non mi sono proprio divertita tantissimo, anche perché facevo un lavoro che non mi piaceva, quindi comunque non ero proprio felicissima, e questa cosa mi aveva portato a isolarmi moltissimo, quindi le mie interazioni sociali erano proprio ridotte all'osso, ma perché non volevo proprio. Adesso sono ridotte più all'osso, ma perché sono appagata da quelle che ho. E Pina è stata la mia prima relazione ufficiale dopo tanti anni che non avevo una relazione. E l'idea di avere qualcuno che comunque dipendesse da me, con cui dovevo instaurare un legame che non era canonico, cioè dovevo capire lei, comunque è stato complicato, sembra una roba da fogli,
2: però
1: realtà tipo comunque ho dovuto interagire con la temibile Pinotta.
2: Certo, è anche un elemento di stabilità in realtà, in anche tutta una serie di spostamenti che comunque...
1: Sì, ti riequilibra un pochettino pure le priorità. Sembra che sta parlando di un figlio,
2: no,
1: però
2: è madre, no?
1: Un po' è
0: ti
1: vero.
0: Ti capisco benissimo.
1: Cioè, comunque devo dire che pure anche dal punto di vista lavorativo mi stresso di meno quando c'è Tina, perché penso comunque a lei.

0: When, quando ti sei sentita nel posto giusto al momento giusto?
1: Allora, devo dire l'X Factor, nel senso che io ho sempre vissuto una vita all'insegna della rassegnazione, nel senso che comunque ho sempre pensato, sì, bella leggera, diciamo.
2: Però la vita è un pendolo che oscilla,
1: esatto,
2: la noia.
1: Schopenhauer, queste cose. Però ti dico, comunque ho sempre pensato che non potessi godermi la vita, dovevo fare delle cose, dovevo studiare, dovevo lavorare, dovevo fare. E dicevo che poi quando ho mandato un po' tutto a quel paese, mi sono sentita in pace, quindi pre-X Factor, devo dire. È stato il momento in cui effettivamente mi sono sentita al posto giusto, perché non avevo niente che legittimasse la mia esistenza. Non avevo un lavoro che diceva, ah, tu sei quella che fa questa cosa qui. Io ero punto e basta. Quindi quella è stata una fase di grande ascesi, capito? Io mi sentivo proprio tipo, ne so, Gandhi in quel momento. Cioè, ero
2: puoi
1: proprio
2: essere chiunque.
1: Sì, ero proprio così, ero io, punto e basta. Non avevo niente che mi contraddistinguesse. Quindi quello è stato un momento di fortissima pace, però ero anche un pochettino preoccupata da quello che sarebbe stato, perché era totalmente incerto. Però poi quando è iniziato il programma, lì mi sono sentita al posto giusto per la prima volta, perché mi sono divertita tanto. E per la prima volta facevo una cosa dove potevo, a mio parere, brillare, nel senso che comunque sapevo che mi impegnavo su una cosa e che magari potevo essere brava, che era una cosa che prima non mi era mai successa, perché ho sempre vissuto nella mediocrità di attività che non mi piacevano, quindi difficilmente potevo dare il massimo. Invece lì facevo una cosa che proprio mi piaceva, quindi potevo dare il massimo, potevo essere brava.
3: Ti senti finalmente a fuoco nel posto giusto.
1: Nel posto giusto. E quindi quello è stato il momento che mi sono sentita proprio nel posto giusto. Poi ti dico, era TV, comunque avevo un po' di difficoltà.
0: Certo, iniziale anche a interagire con...
1: non sapevo fare quelle cose delle interviste,
0: capito? Lo schermo.
1: Mamma, che panico.
3: Però secondo me, lo sai la cosa buffa tua? Qual è?
2: Adesso le sai fare benissimo.
1: Adesso le faccio dirti. Mi sono infatichita.
3: Tu te ne fregavi molto.
1: Sì, in realtà non è che non me ne fregava, perché io ero molto cosciente di quello che succedeva. Cioè, sapevo benissimo dove ero. Non era che non me ne fregava. In realtà me ne fregava non della competizione, perché dove dovevo andare. Comunque, cioè, ero lì con un sacco di ragazzini più giovani di me, con tante più potenzialità rispetto alle mie. Io non avevo delle caratteristiche che a mio parere potessero competere, perché non è che avessi una grandissima voce, delle grandissime abilità tecniche, però avevo sicuramente la voglia di impegnarmi nel fare quella cosa al massimo. Volevo dimostrare, dopo tanti anni che erano cose che facevo nella mia cameretta, volevo fare vedere che erano belle le cose che facevo, quindi ero proprio focalizzata su quella cosa lì. E poi mi sono divertita, perché dietro le quinte comunque, cioè, si è creato un ambiente con tutta la gente che lavorava lì, bello,
3: quindi sperimentato,
1: mi scialavo,
0: ballerine, mi ha emozionato
3: ballerini.
0: Molto questa cosa, guarda.
1: Sì.
0: Sì, perché comunque, cioè, in un contesto dove è sempre performativo, sentirti dire che eri lì perché le cose che facevi nella tua cameretta erano belle, avevano un valore, volevi far vedere quel valore,
1: Però ti giuro, era proprio così, perché poi comunque mi rendevo conto di tutte quante le differenze che c'erano. Io comunque sono arrivata lì ad adulta, avevo 33 anni, non è che dici, sai, arrivi lì e pensi di essere scelta. Avevo tutta quanta la consapevolezza del fatto che me la dovevo giocare. Tra l'altro, io mi ricordo che all'inizio ero con mio fratello è un grandissimo stratega, lui guardava tutto e lui faceva, allora c'era tipo, no, mio fratello era incredibile. Quando avevamo visto le audizioni, perché noi non sapevamo chi era, chi non c'era, c'erano tipo un sacco di persone molto più brave di me, allora veniva mio fratello e faceva, non ti dimentica, sa, questa è una maratona, però è una maratona. Quindi io tipo ero lì e dicevo, ok, va bene, però io l'ho vissuta proprio con la cosa di dire, vabbè, sono un'adulta, cioè o la va o la spacca, me la devo godere,
3: sì,
1: basta.
3: Sì.
0: Bello.
1: Quindi quello è stato...
3: Sì, si percepiva.
1: È stato, sì, sono contenta così,
3: sì,
1: molto. Questa cosa. Felice.
3: Sì, sì, poi era a fuoco tantissimo su quello che facevi, quindi quello sicuramente poi ti aiuta, perché hai un progetto che è appunto molto netto, molto
0: nitido,
3: a fuoco.
0: Sì.
3: Però sì, forse infatti più che non te ne fregava, come dici tu, probabilmente l'hai affrontato a un'età in cui avevi un certo tipo di consapevolezza, e quella consapevolezza poi ti dava una leggerezza anche di affrontare un percorso che ti dava un'organicità di quello che avveniva, e quello si percepiva.
0: Why? Perché fai quello che fai? Lo so, è un concetto molto ampio, però...

0: Allora, perché faccio quello che faccio? Innanzitutto perché è divertentissimo, cioè questa vita che sto vivendo adesso per me è il sogno.
1: È il traum.
0: È il traum, esattamente, che assist incredibile. Sì, è proprio il mio sogno. Cioè, dopo aver vissuto 8 anni a fare una vita di ufficio che non mi rappresentava proprio, dove io mi sentivo completamente soffocata perché non riuscivo a integrarmi completamente, mi sento che, cavolo, faccio... Cioè, io mi leggo il libro e poi posso esprimere i miei pensieri, lo scrivo e poi la gente è lì che mi ascolta, mi criticano, mi applaudono. Comunque sono due opzioni incredibili. Cioè, comunque hai sempre un audience, hai qualcuno che ti ascolta.
1: Sì.
0: E quindi mi sento proprio capita, questa cosa è incredibile. Mi sento ascoltata, non mi sento più la gattina Luna messa in una... Mi sento una Sailor adesso.
1: Adesso
0: mi sento una Sailor, raga. Potere del cristallo di Luna, vieni a me.
1: Vieni a me.
0: Bellissimo. Ed è arrivato.
1: Bellissimo.
0: Quindi lo faccio perché è bello e divertente e poi mi fa sentire in potere della mia vita, mi fa sentire attrice proprio. E poi sono fortunatissima perché veramente ho incontrato delle persone che hanno capito questa cosa, hanno capito il valore delle mie intenzioni, che non è il mio valore, è una roba che mettiamo lì e tutti ci stiamo lavorando insieme. Ed è stupendo quando trovi sta serenità, sta onestà intellettuale proprio nelle collaborazioni. È vivere un entusiasmo costante, quindi è bello, lo faccio perché mi piace.

0: Allora, adesso arriva il momento invece divertente, dove abbandoniamo per un momento i lacrimoni. È il momento del gioco.
1: Ah,
0: e
1: vai,
0: Federica Nicole, mia, oggi
1: è il tuo momento.
0: Stai serena perché tu non dovrai giocare.
1: Benissimo, sono così felice.
0: Perché questo è Sara, fine, banda!
1: Allora, come nei migliori e più vecchi antichi quiz televisivi, avrai 5 canzoni in 50 secondi, dovrai indovinare, puoi dire vado avanti, poi te la puoi riascoltare se non ti viene, ma secondo me vediamo.
2: Quindi uso posso usare il passo.
1: Esatto, puoi usare il passo.
0: Oppure premi e ce l'hai.
2: Okay.
0: Ok,
2: va bene.
1: Ci siamo?
0: Ok, ci siamo.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, partono i 50 secondi.
2: Certo,
0: ce l'ha.
2: Certo, ce l'ho. Stop alla musica. This is the rhythm of the night.
1: Bravissimi.
2: Grazie.
1: Ma questa ce l'abbiamo. Andiamo con la seconda?
0: Sì, andiamo con la seconda.
1: Vai.
0: Eccola.
2: Ce l'ho. Gonna start a revolution from my bed. Oddio.
0: Sono
2: sicuro io, Oasis.
0: Ci manca solo il titolo.
2: Oasis ce l'ho. La
1: ce l'hai?
2: La so. Don't look back in anger.
1: Tu sei forte.
0: Bravissima.
2: Raga, bravissimo. Ma c'ho quel momento in cui devo caricare.
1: La cultura musicale, c'avevi solo quella dei libri, delle cose. Non è
0: ma
1: vero.
0: Ma noi stiamo scherzando.
2: Vai. Ragazzi, qua.
1: Vai con la terza.
2: Mi favole i tricheche. Andiamo. La so. Sono i Queen.
1: Bravissima.
2: We are the champions.
1: Bravissima.
2: Ok. Madonna, raga, io vedo proprio
0: sto vedendo il processo
2: di raggirare, di arrivare al titolo, difficilissimo.
1: Lo so, è vero.
0: Stai volando.
1: È tosta.
2: Sì, è tosta. Ok,
0: vai.
2: Vabbè. Felicità Albano e Romina, la sapevo.
1: Vabbè.
0: Scusa, possiamo ascoltare un altro po', per favore?
2: Sapevo.
1: Bravissima.
0: Basta.
1: Ok, l'ultima. Guarda, se hai fatto se fai questa, veramente te ne esci con una bella figura proprio.
2: C'è un premio.
0: C'è un premio. C'è un premio.
2: Non vedo l'ora.
1: Vai.
2: Certo!
1: Ammazza!
2: Califano, tutto il resto è noia.
0: Bravissima!
2: Tra l'altro ne ho fatto anche una cover io di questa cosa.
1: Allora sei stata facilitata.
0: Dopo la vogliamo sentire, è uscita?
2: Sì, ho steccato un po' in quella registrazione, però vabbè, era live, ma va bene, ve la farò sentire comunque.
0: Ce la sentiamo in privato.
2: Bene, quindi, che bello questo gioco.
0: Grandissimo.
2: Adesso, cioè, era un, Sara Banda era un mio potenziale nome d'arte. Perché
1: veramente?
2: Sì, e mi volevo chiamare anche Sara Cinesca pure.
0: Sara Cinesca.
2: Sì, un po' l'avevo provato. E tra l'altro un mio primo nome d'arte è stato Sara senza l'H, ma tipo senza la lacca così, e senza l'H, c'era il doppio gioco, perché io ero una senza sovrastrutture.
0: No, ma a te piacciono i giochi di parole, io la amo.
1: No, infatti non entriamo nei giochi di parole, che questa è il must.
2: Ah, sì?
1: Ma scusami, no, sì.
0: Sara Banda la denunciavano per copyright, se si chiamava Sara Banda.
1: E scusami, com'è arrivata poi Sarafine?
2: Non penso.
1: Com'è arrivata poi Sarafine? Pure Sara senza H?
2: No, però Sarafine è arrivata, è pesante però, siamo così allegri adesso. Comunque,
1: ah, no.
2: Cioè, vabbè, diventa una roba un po' pesante, però facile, provo a riassumerla. Comunque, nasce banalmente dall'unione del mio nome, Sara, e la parola fine. Era un periodo in cui ero un pochettino fissata col concetto di infinito, stavo cercando di un tatuaggio da farmi che era l'uroboro, che è quello che poi mi sono tatuata. E io dicevo, ma come cacchio fanno le persone a tatuarsi sta roba? Cioè, comunque, che angoscia! Io vedevo questo infinito che finiva in se stessa ed era un po' la mia vita, mi vedevo io finire in me stessa, però poi ho detto alt. C'è anche un'altra prospettiva, io non solo finisco da me stessa, ma inizio da me stessa. Non sono solo condanna di me stessa, ma anche mia unica risorsa. E quindi da lì ho detto, vabbè, sarà fine, è arrivato.
1: Vabbè, bellissimo,
0: wow,
1: dai, è stato più semplice.
0: Vero. Delle risposte non banali.

0: Io gli darei il premio.
1: Premio?
2: Quindi, beh, certo, premio. Premio. Però tu devi sapere che uno dei momenti più importanti di questo podcast è il regalo di Nicole, il regalo che Nicole pensa per gli ospiti, che è un regalo, a questa piccola particolarità, usato, ma usato nel senso che lei ce l'ha a casa e quindi lo porta agli ospiti, porta queste
0: deve
2: cose.
0: Deve sottolineare queste cose, in realtà è un bel modo di far fare un riciclo alle cose.
2: Sì, certo. Esatto, un modo di svuotare a casa. Vediamo quanto tu puoi essere fortunata.
1: Vediamo
0: allora
1: cosa,
0: io
1: abbiamo.
0: Cosa abbiamo.
1: Dopo aver
0: letto,
1: lei lo nasconde,
2: prima. Nasconde, ma in un modo
1: sorpresa.
2: Veramente goffo, vai.
0: Dopo aver letto il titolo del tuo ultimo singolo,
1: certo.
0: Ti volevo dire, vogliamo fare schifo insieme?
1: Incredibile.
2: Tu ti rendi conto che...
1: Ma certo che possiamo
0: fare. Lo vuoi anche regalare alla
1: insieme.
0: Pina, se vuoi.
1: Ma
0: eh?
1: No, ma questo è mio.
0: Questo è il regalo della mia migliore amica di San Valentino.
1: Ma così, l'ha riciclato così.
2: Ma te l'ho detto, quando dico che hai usato, è stato veramente.
1: Ma no, ma la sua migliore amica, Morella.
0: Me ne ha regalati tanti, basta. Uffa.
1: Comunque sì, Nicole, possiamo fare schifo insieme quando vuoi.
0: Ma raccontaci un po'.
1: Potevamo fare schifo insieme, il mio pezzo. Il mio pezzo, così, è un brano d'amore. Che ho scritto dopo tantissimi anni che non mi innamoravo, però è già finita, quindi comunque siamo ritornati di nuovo nella...
0: Sarà fine,
1: già comunque proverbiale il mio nome d'arte. E in realtà è un brano che parla di quel tacito accordo che si fa tra due persone che stanno insieme quando ci si accetta anche per le parti più discutibili di noi, quindi diciamo che la coppia nel mio ideale la vedo proprio come safe place dove poter fare schifo e mostrare anche le parti di noi che irrimediabilmente non sono proprio le più belle, e quindi parla di questo, parla di questa celebrazione, però è potenziale, cioè potevamo fare schifo insieme perché poi se siamo mollati,
0: certo.
1: Quindi...
0: oppure alla fine abbiamo scelto di non farlo.
1: No, facciamo schifo da soli.
2: Da soli.
1: Quello è un
2: abbiamo
1: diritto.
2: Abbiamo fatto schifo insieme e continuiamo a farlo da
1: soli. Da soli, quello sì, è una cosa che va rivendicata.
0: Bellissimo, dopo tutte queste perle che dobbiamo raccogliere, dobbiamo metabolizzare, c'è un'ultima cosa che chiediamo sempre ai nostri ospiti, di lasciarci il tag di Babes, la grafica di Babes.
1: Perfetto.
0: Il nostro taccuino dei ricordi.
1: Io ho controllato come si scrive Babes. Babes,
2: certo,
1: Babes.
2: Perché figurati.
1: Perché figurati.
2: Adesso ne sì.
0: Ce l'abbiamo.
1: Io sono incapace.
0: No, perché poi... Adesso aspetta.
2: Ma che poi sono stati gli ultimi ospiti, si sono...
0: Sono sbizzarriti, ma non ti preoccupare, non abbiamo aspettative.
2: Ecco qua, anzi,
0: aspetta,
2: guarda.
0: Mettiamoglielo sopra che sì, ci sono
2: infatti.
0: I brillantini che...
1: Ma questi brillantini, però qua
0: Carlotta.
1: C'era avvantaggiata.
2: Perché c'era un regalo che, capito, perché
1: sì.
2: che ha ovviamente...
0: Tu non hai aiuti oggi,
1: io
0: mi sa.
1: Nulla, tutto farina del mio...
2: Vai.
1: Perfetto. Va bene.
2: Sì, no. Qua viene fuori tutto il tuo estro.
0: Qual è la cosa che ti piace di più fare, non fare schifo con un partner? Tipo, che ne so, il gelato sul divano alle 3 di notte?
2: Tanto,
0: vero?
2: Sì.
0: Io la cosa che mi piace di più di far schifo col mio partner è tipo, non succederà mai con Riccardo, ma lasciare i piatti nel lavandino.
2: Ah.
0: Mi piace tantissimo.
2: Perché invece Riccardo pulisce tutto.
0: Stai scherzando. Non c'è respiro.
1: Sono un po' mortificata.
0: No, molto carina.
2: Amore, questo è veramente...
1: Che?
2: Eccoci qua.
1: Ho fatto anche i piedini alle A.
2: Fatto... Ah no, ti fa la firma. Che
1: ah, devo scrivere il mio
0: nome. Certo, noi
1: come
0: mai che
1: lasciare...
0: lo scambino.
2: Ma
1: come
2: impazzita.
1: Potevo?
0: Questo è il tuo.
1: È il mio, cioè, è un Bansky, chiaramente. Sarà fine.
2: I curizzini. 3.
0: Grazie mille per essere stata
2: mille
0: con voi.
2: Grazie mille di essere stata qui
1: grazie,
2: con noi.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
3: Grazie.
0: Grazie.
3: Ciao, tesoro, grazie.

Una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti del

0: domani?
1: Sto a posto, frate, buon anno anche a te. Auguri, tanti auguri. Un cazzo, brother, sì, ci sono domani. Io anche stasera sono da Andre, tra l'altro.

altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non

sa cantare. Te doa crede di farli intellettuale. Te doa deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

Sotto la luna balliamo come Mia e Vincent. Sì, ma senza Bianca vi ne andiamo via con benzina o diesel. Che la calma piatta dopo un po' ci stanca e facciamo

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questo è Non è in Radio. Sono le 18:30 di giovedì 16 aprile e come ormai sarete abituati, come vi ho abituati molto bene, come ogni giovedì ho un ospite qui alla mia sinistra nella splendida cornice del Meta Studio di Via Asiago in Roma. Ho con me la giornalista e critica cinematografica Chiara Del Zanno.
1: Wow.
0: Applausi, non c'ho la soundboard, quindi...
1: Amareggiata in arte, che grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te per essere qui, perché oggi ti metterò in diverse posizioni scomode.
1: Come ci siamo dette, Thelma e Louise.
0: Esatto, se saltiamo, saltiamo insieme, spoiler alert. Perché oggi andremo a commentare, vabbè, oltre alla condizione del cinema italiano, vediamo se facciamo in tempo, che ci abbiamo un'ora, non 12. E andremo a commentare un po' le candidature ai David di Donatello, lo stato dell'arte, cosa ci vanno a raccontare di questa splendida tradizione chiamata cinema italiano. Ma io presento Chiara perché comunque ha un curriculum di tutto rispetto e

0: come da prassi, io all'inizio sfaciolo, tipo io LinkedIn, tutte le volte che inizio una puntata con un ospite.
1: È sempre la parte più imbarazzante per l'ospite.
0: Sì, sì, no, infatti per fortuna è in radio, così anche se ti vergogni non si vede. Allora, Chiara ha scritto per Rolling Stone, Vanity Fair, è stata direttrice di Fabrique du Cinéma, adesso collabora con una bellissima realtà che è il Cinema Troisi di Roma, ne andremo poi a parlare perché è veramente un esempio abbastanza fulgido, soprattutto di partecipazione giovanile e di iniziativa sul territorio. Però, allora, noi qui abbiamo da parlare di un sacco di argomenti, però io prima di iniziare devo fare una cosa che è una cafonata terribile.
1: Oddio,
0: ma io ho fatto una promessa stamattina, che per la prima volta avrei salutato in diretta delle persone che me l'hanno chiesto, quindi io saluto Iari e Fulvio. No, scusate, voi direte, ma che cacchio sono questi loschi figuri? Allora, Iari è il migliore amico di Chiara. Fulvio è il mio compagno. Iari e Fulvio abitano insieme, quindi se questa puntata è in onda ora sul servizio pubblico è stato grazie a questa grande casa blu.
1: E a quel Sanremo.
0: E a quel Sanremo che abbiamo visto in condizioni, posso dire, anche abbastanza pietose. E
1: siamo
0: che era l'anno
1: brave.
0: Scorso, era, no? Come ricordo.
1: Io ricordo solo Mahmood.
0: E questo ci basti. Quindi niente, scusate per questo ennesimo uso personalistico del servizio pubblico, ma un saluto ai nostri amici a casa.
1: Ma poi ci paga Iari per questo.
0: Ma io spero almeno, non lo so,
1: una cena.
0: Poi vabbè, se andiamo pure a dire che è single e cerca una fidanzata,
1: un bellissimo,
0: bellissimo ragazzo, un ottimo lavoro,
1: amante
0: del cinema, a Iari poi faccio un bel bonifico. Allora, andiamo ad ascoltare la prima delle canzoni che ho selezionato per la puntata di oggi, che è un pezzo di Shannon Shaw che si chiama Goodbye Summer. Mi piaceva per iniziare perché mi è un po' cinematografica, un po' retro, e quindi adesso l'ascoltiamo e poi andiamo a spillare il tè, come si suol dire, sul cinema italiano.

0: sono sempre Giada Arena e sono qui con Chiara Del Zanno che vi ho introdotto poco fa e quindi niente, non ripeterei all'inizio di ogni blocco il tuo curriculum che veramente diventa una veramente tipo alla Monty Python, farebbe ridere.
1: No,
0: che
1: poi proprio la mia autostima si abbassa.
0: No, ottimo curriculum. Comunque, allora andiamo al cuore della nostra conversazione di oggi, perché appunto, come accennavo, il 6 maggio ci sarà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, i nostri Oscar, come li amiamo definire, inutile dire, in diretta su Rai 1, Radio 2 e Rai Play, insomma questa bellissima azienda che ci concede anche la visione in chiaro di David di Donatello. E andando un po' al dunque, andando a sfrugugliare, io volevo sapere da te un po' banalmente per chi simpatizzi tra i candidati e le candidate delle principali categorie, che poi è anche un po' un escamotaggio per parlare dello stato dell'arte del cinema italiano. Per esempio, partiamo dal miglior film. Così, subito.
1: Difficilissimo.
0: Sì.
1: Qua apriamo subito una polemica. Vai. Che andrà a minare le nostre carriere.
0: Vai, sono pronta.
1: Per dare un po' di contesto, sicuramente i due più quotati, come sappiamo, sono La Grazia di Sorrentino, ma soprattutto il vero underdog di questa edizione, Le città di pianura, di Francesco Sossai. E qua si gioca un po' la partita. Non so quanto tu concordi su questo, però... Insomma, il grande cinema, il cinema delle grandi major contro un esperimento che ha preso tutti un po' alle spalle, che ha sorpreso tutti. E ci è piaciuto, non ci è piaciuto, quanto ci è piaciuto, questo è un altro tema. Il fatto che almeno a me, e credo a molti di noi, venga spontaneo, sia fisiologico, insomma, tifare per questo underdog, invece è una questione... innegabile, no?
0: È come se fosse tipo Juventus Sassuolo.
1: Sì, tifi sempre per
0: anzi
1: per
0: Venezia,
1: Davide,
0: in questo,
1: no?
0: caso
1: anzi che per Golia,
0: esatto.
1: Mettiamola, premesso che personalmente La Grazia è stato un sorrentino che ho amato come non amavo da tempo.
0: Idem.
1: No,
0: assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Quindi per chi tifi per un ideale, sicuramente.
0: Grande diplomazia,
1: grande
0: diplomazia. Kofi
1: Annan. Un ideale, però insomma, domani La Grazia me lo rivedrei volentieri. Ecco.
0: No, che è interessante come fenomeno, perché effettivamente per me lo scontro è proprio veramente aperto,
1: sì.
0: Come non lo era da un po', perché per carità ci sono altri film di qualità candidati, in primis fuori di Mario Martone, di cui parlerò dopo, che io da storica di Goliarda Sapienza,
1: anche tu?
0: È certo che ho amato, sì. Che però secondo me purtroppo non ha molte speranze come miglior film, dico,
1: no,
0: poi spero di essere smentita, però secondo me no. Ed è interessante perché effettivamente il ritorno, mi verrebbe da dire, di Sorrentino, il Sorrentino che abbiamo amato nel Divo, per esempio, il Sorrentino dei palazzi del potere e degli anziani particolarmente sarcastici e sagaci sulle cose
1: anche
0: del
1: meno
0: mondo.
1: Poi perché a livello di estetica e di scelte di messa in scena torna ancora più allo scheletro,
0: è vero,
1: della narrazione, che è una cosa che invece ci ricorda il primissimo Sorrentino, tutta la malinconia che abbiamo lamentato negli ultimi anni, no? Quindi come fai a non tifare questo film? Non lo tifi
0: perché c'è Le città di pianura.
1: Città di pianura, che a prescindere da quanto ti è piaciuto, in un momento di grandissima polemica, cioè un fuoco incrociato, sappiamo, di polemica attorno al cinema italiano, è diventato un po' un simbolo.
0: Sì, tra l'altro volevo fare una piccolissima digressione per chi ci ascolta che magari non ha visto Le città, magari ha presente Sorrentino meno Francesco Sossai. Si tratta di un film girato in pellicola da questo regista tendenzialmente underground, chiamato appunto Francesco Sossai, che ha ricevuto 16 candidature, record di quest'anno, dopo essere diventato un piccolo caso cinematografico, perché ha incassato molto di più di quanto sia costato, ed è una sorta di road movie di formazione, come tanti ce ne sono stati nel nostro cinema dal sorpasso in poi, di due sgangherati veneti con un problema di etilismo e un giovane stralunato, ingenuo, interpretato da Filippo Scotti, che saluto perché è un amico mio, infatti scusa per tutto quello che dirò su questo film.
1: Tra l'altro, sempre per il dissing in corso, un Filippo Scotti preso direttamente dal successo mainstream
0: di È stata la mano di Dio.
1: Dio, quindi chissà cosa
0: si sentirà conteso adesso, non lo so, io devo chiedere.
1: Chiediro.
0: Però di solito parliamo di cose di casa, bollette. No, e appunto, e quindi è interessante perché è venuto veramente dal basso,

0: si è, ha incassato tanto anche per l'enorme passaparola che ha girato intorno. È un film con le sue debolezze, secondo me, perché non è che sia proprio innovativo dal punto di vista narrativo, e secondo me è uno sguardo anche molto maschile sul mondo, sulle cose, e a tratti abbastanza stereotipato. Insomma, se io fossi veneto forse mi offenderei, però allo stesso tempo non, nessuno l'ha visto arrivare, e quindi per questo in qualche modo è andato a toccare gli animi degli appassionati di cinema dicendo: vedi qualcosa di diverso.
1: Nessuno l'ha vista arrivare, ma aggiungerei in un periodo, in una stagione, facciamo 2024-25, in cui siamo arrivati saturi di un certo tipo di guerriglia marketing che va da Barbie, no? Tutto quello che abbiamo visto intorno, un film che viene lanciato poi a un certo punto, quando si sono resi conto che al nord Italia stava diventando un piccolo fenomeno, è stato poi rilanciato come il caso dell'anno. E quando tu sai che c'è il caso dell'anno al cinema e che non è un marketing previsto già a monte, come magari è stato per Testa o Croce,
0: Sì,
1: che addirittura
0: esatto.
1: sul set si è lavorato in ottica distributiva.
0: Adesso mi fermo perché questo blocco è durato tanto. Andiamo a sentire un'altra canzone e poi torniamo qui a cospirare. E ho selezionato per te, per noi, un pezzo proprio da Millennial, che è
1: Vai.
0: Phantom dei Justice, da Cross del 2007, praticamente cover di Tenebre dei Goblin del 1982, che letteralmente 6 mesi fa ho scoperto che dice paura, paura, paura. Adesso non faccio l'imitazione, però l'ho scoperto 6 mesi fa. Va bene, lo ascoltiamo e poi torniamo.

0: E siamo tornati in diretta con Wunderkammer e un'analisi ferocissima delle candidature ed Eddie Donatello di quest'anno con l'ottima critica cinematografica Chiara Del Zanno. Allora, adesso cambiamo leggermente discorso, dopo aver analizzato miglior film e questo scontro sorrentino-sossai assolutamente inaspettato con Erparo Filippo Scotti, porugantino servo dei due padroni, conteso come figlio di genitori divorziati, andiamo direttamente al tema della migliore attrice protagonista, perché qui abbiamo in realtà due interpretazioni, anzi tre, che ho molto apprezzato, che sono... Poi adesso ci confrontiamo, ti faccio dire due.
1: Voglio sentirti.
0: Duse, Valeria Bruni Tedeschi, che so che è un'opinione impopolare, a molti addetti ai lavori non è piaciuto, ma a me Duse è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un Pietro Marcello molto sensibile, con questa fotografia abbastanza anche spregiudicata, impietosa, questi primissimi piani, mi ha toccato in qualche modo, sarà che io sono una vecchia diva in decaduta.
1: Anch'io lo quindi, sai, giochiamo in casa.
0: Esatto, quindi forse ho empatizzato con Eleonora Duse. E, poi... l'ottima Anna Ferzetti, che ha finalmente avuto il suo momento con La Grazia, bravissima, misurata, sudatissimo. E poi l'incredibile Valeria Golino in Fuori, che io ho amato. Fuori di Mario Martone, ispirato alla fase, diciamo, anni 80 della vita di Goliarda Sapienza, scrittrice alla quale io ho dedicato qualche anno della mia vita, e quindi ne ho scritto, ne ho parlato tanto, insomma trovate anche delle cose sull'internet. Ero molto scettica, ci ho messo parecchio a vedere il film perché avevo paura che mi traumatizzasse, e invece mi ha emozionato vedere quanto Valeria Golino, tra l'altro reduce dalla regia dell'Arte della Gioia, tratto proprio dal romanzo più famoso di Goliarda Sapienza, che è uscito e premiatissimo lo scorso anno, ha così introiettato Goliarda Sapienza che veramente aveva proprio i tic, era per me stato abbastanza paranormale. E quindi forza Valeria Golino, che però comunque questo non esclude il mio disappunto nel constatare la pigrizia di chi ha fatto le candidature, perché comunque sia Golino che Valeria Bruni Tedeschi sono candidate per altri film anche come non protagoniste.
1: Doppietta per le Valerie.
0: Io polemica su
1: io
0: questo.
1: Io pure polemica su questo, voglio dire, già i posti in paradiso sono pochi, se ci mettiamo anche i doppioni diventa complicato, no? Farsi largo, soprattutto per certe categorie che veramente poi offrono possibilità future importanti a chi le riceve, e qua anticipiamo la polemica
0: che arriverà dopo, c'è una polemica enorme.
1: Allora, io condivido con te questo amore spropositato e inatteso, spaventato inizialmente per Fuori. Per me questo è l'anno di Valeria Golino in questo senso, e fosse per me anche di Fuori in generale.
0: Sì.
1: Era complicatissimo tirare fuori un film del genere, soprattutto perché c'è stata tanta Goliarda Sapienza nel cinema italiano nell'ultimo periodo. Piccola appunto personale, nonostante io abbia amato tantissimo Valeria Golino in questo film, io ricorderò per sempre Matilda De Angelis.
0: Bravissima,
1: che
0: bravissima.
1: È stata la più grande sorpresa di questo
0: migliore
1: film.
0: Migliore interpretazione di Matilda De Angelis, secondo
1: in assoluto,
0: me.
1: In assoluto, a mani basse, sì. E confesso anche di aver avuto un momento di distacco da lei, seguitissima dagli anni, insomma, di Tutto può succedere in poi, fan numero uno. Ultimamente un po' meno, in questo film sono rimasta folgorata. E per me questo è uno dei film migliori.

0: migliori in questo riciclo di sì, titoli. Sì. Tolto ciò, è la candidatura forse più aperta.
1: Sì.
0: Vale tutto? Abbiamo comunque tutte fuori classe. Tutti
1: sì, comunque
0: film...
1: abbiamo, non abbiamo citato le altre che comunque alla fine, cioè c'è anche l'ottima Tecla Insolia, sì, che io purtroppo non ho visto Primavera, ma l'anno scorso ha vinto per L'Arte della Gioia e per me è l'attrice italiana, diciamo, under 25, under 30, con più talento, sì, per me è veramente un talento smisurato, sì, Tecla Insolia.
0: Sono d'accordo. E... Golino, poi c'è il discorso Duse con insomma la diva che fa, che interpreta
1: la diva.
0: Voglio dire, è metacinema puro. E io sono molto felice anche per Anna Ferzetti, perché per quanto, come direbbe l'amica Fagnani, rientri insomma dall'esterno nel circoletto,
1: sì,
0: se l'è sudato.
1: Sì, sì, sì,
0: è
1: sì,
0: sempre stata un'attrice di grande talento che poi ha dovuto insomma magari vedere un po' rallentata.
1: Tra l'altro devo dire figlia anche di un attore, sì, non abbastanza ricordato e premiato.
0: Il
1: suo papà, che era Gabriele, mi sembra, Ferzetti, sì, protagonista dell'avventura di Antonioni con Monica Vitti, attore straordinario e tendenzialmente dimenticato. Quindi c'è, cioè, la maledizione dei Ferzetti che speriamo
0: è
1: di
0: vero,
1: spezzare il 6 maggio. Andiamo ad ascoltare adesso il primo dei due pezzi che hai portato con te oggi, ed è una cover di una canzone molto nota dei Creedence Clearwater Revival che si intitola Proud Mary, ma tu hai fatto una richiesta molto specifica. Questa è una versione?
0: È la versione.
1: Se la vuoi introdurre?
0: No, voglio sentire come lo sognavo questo.
1: No,
0: momento.
1: La versione di Nadar. Niente, non dico niente, che la versione di Nadar. Mo' l'ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever,

0: Ed eccoci dopo questo pezzone coverizzato dall'infinita Tina Turner, ottima selezione della mia ospite del giorno, l'ottima Chiara Del Zanno.
1: Tra l'altro, hai mai visto il video di Beyoncé che balla questa canzone mentre Tina la guarda e si
0: No,
1: commuove quasi passandolo?
0: no,
1: Corri su
0: oddio,
1: YouTube.
0: linkamelo
1: È una cosa
0: adesso
1: pazzesca.
0: interrompiamo la puntata, devo vedere questo video, considerando che ho visto tipo tutti i video esistenti di Beyoncé,
1: Questo,
0: questo
1: guarda,
0: no,
1: la fa identica.
0: bellissimo. Ma torniamo a noi, alle nostre, ai nostri argomenti più o meno controversi sul cinema italiano, perché stiamo partendo, se vi siete collegati adesso, ben arrivati, un po' dalle candidature dei David di quest'anno per andare un po' a commentare la condizione del cinema italiano. E un altro, un'altra lista di protagonisti, secondo me, sorprendenti, eloquenti. Sotto molti aspetti sono i migliori attori protagonisti. Perché? Vabbè, uno se legge la lista, no? All'inizio non ti sorprendi. Valerio Mastandrea, ce l'aspettiamo, ne ha vinti anche lui 1 miliardo, tra l'altro, di Davide Donatello. Claudio Santamaria, che alla fine pure lì non ci sorprendiamo, sono dei nomi noti.
1: Certo.
0: Tony Servillo per La Grazia, figurati, che fai, non glielo dai. Che tra l'altro lui aveva vinto a Venezia, se non vado errato,
1: Sì,
0: con La Grazia.
1: scusa, no, tra l'altro ci sorprende un po' forse Mastandrea per 5 secondi?
0: Allora, posso dire una cattiveria? Allora, Valè, io ti voglio benissimo, ok? Io ti voglio mega, mega bene. Sei un grande, sono una tua fan veramente da
1: Il migliore.
0: tempi immemori. Però possiamo dire che non è forse la migliore interpretazione di Valerio Mastandrea? Lo
1: Come non
0: possiamo
1: è il
0: dire?
1: miglior film di Verzì, nonostante io ami Verzì
0: Certo,
1: ogni volta
0: certo.
1: che fa qualsiasi cosa, però era un film da cinquina,
0: Boh.
1: era una candidatura da cinquina, non lo so. Detto ciò, anche di fronte a Tony Servillo, di fronte a questi attori è veramente difficile valutare non il merito, ma l'unica cosa che è sensato valutare è a chi eventualmente hanno tolto posto quest'anno,
0: Esatto,
1: perché
0: sì.
1: potenzialmente Mastandrea, ovviamente Servillo, Santamaria, li premieresti sempre, cioè
0: Certo.
1: siamo
0: È
1: oltre,
0: come se
1: no?
0: la gara fosse truccata un po', perché dici con ti mostri qui, che fai? Che
1: È
0: ci
1: una
0: metti
1: serie
0: contro?
1: A evidente a tutti, no? Quello che non ci aspettavamo.
0: Esatto, perché poi dici questa lista, dici ma
1: Cioè.
0: tutto nella norma. E poi vedi non una, ma due candidature come miglior attore protagonista di Città di Pianura all'ottimo Sergio Romano, ma soprattutto a Pierpaolo
1: Il
0: Capovilla,
1: famore.
0: cantante del Teatro degli Orrori, mio gruppo preferito per anni, che io vi giuro, se a me mi avessero detto 15 anni fa: guarda Giada, che un giorno Pierpaolo Capovilla sarà candidato a David Donatello come miglior attore protagonista contro Tony Servillo, e secondo me lo scontro è aperto tra loro due,
1: Ovviamente.
0: io avrei detto vabbè, tornatene a casa, hai bevuto troppo per oggi, ne parliamo un'altra volta.
1: Invece è successo, credo di nuovo, come dicevamo all'inizio, anche perché rappresenta un simbolo questo
0: Sì.
1: film, lo rappresentano queste interpretazioni.

0: che sono ovviamente agli antipodi di quelle di quella di, possiamo dirlo, dai, di Servillo, sì, perché sì, alla sì. fine credo che se la stiano giocando per questa categoria di nuovo questi due film, no? E, è un Servillo che in qualche maniera abbiamo già visto negli altri film di Sorrentino, così come abbiamo già visto questo duo insieme, quello che hanno fatto i nostri due amiconi della città di pianura, è qualcosa sicuramente che strappa i bordi, per citare un altro amico nostro.
1: Amico nostro, Michele. Esatto. Ciao Michele. Cosa quelli che chiamiamo tutti per nome per far vedere siamo che noi. Sono amici, siamo noi, ciao Michele, ciao Michele. Tony, ciao Pierpaolo. Però fatto sta che io sono sconvolta, cioè io ti giuro non riesco a smettere di pensare a, sai, tipo il meme che dice il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Pierpaolo Capovilla contro Tony Servillo, non ci avrei scommesso un centesimo.
0: Allora io a un certo punto sì, Non comprendo fino in fondo, perché poi a un certo punto magari ci siamo fatti prendere la mano, no? Perché sì, il simbolo lo spinge
1: anche perché
0: oltre
1: fa anche diciamo se stesso Pierpaolo Capovilla nel ruolo di se stesso, ovviamente no, un se sì, stesso sì, trasfigurato, però Tony Servillo chiaramente è un'interpretazione.
0: Assolutamente, no, in realtà però mi aspettavo queste due candidature meritate.
1: Sì, sì,
0: oggettivamente
1: meritate.
0: Non mi aspettavo che poi si infilassero diversi attori non protagonisti, magari con una scena solo nell'economia del film, che forse là a quel punto diventa voler dare uno schiaffo al sistema. Mi va benissimo, siamo qui per prendere sì, a schiaffi il sistema, però là mi chiedo, su un attore non protagonista, a chi abbiamo tolto questa occasione, quando comunque le città di pianura già abbiamo deciso di farlo diventare l'underdog,
1: il caso, sì,
0: e il caso di questa stagione, punto interrogativo.
1: E io qua, prima di mettere un pezzo del Teatro degli Orrori, perché a questo punto era proprio telefonatissimo, che si tratta di Lei venne dal bellissimo dell'Impero delle Tenebre del 2007, ispirato dalla poesia Il vino e l'assassino di Charles Baudelaire, tra poco la sentiamo, mia chiosa finale per dire che secondo me il premio che le città di pianura merita oggettivamente di più in questo momento è alla fotografia. So questa opinione proprio da snob.
0: D'accordissimo, e compositore.
1: E compositore, Crano, idolo underground veneto, che esce per Maple Death Records, che è un'etichetta iconica dell'underground italiano, quindi veramente super meritato. Sugli altri, appunto, dipende quanto vogliono la vittoria anche appunto sistemica, simbolica di questo film.
0: Che poi fotografia e musiche credo che facciano il 50% delle atmosfere, sì, e dell'estetica di un film che ci ha trascinato in luoghi che forse non comprendiamo fino in fondo neanche noi.
1: Esatto.
0: Però sono due elementi essenziali in quel film.
1: Inno al Veneto. Ascoltiamo il Teatro degli Orrori e poi torniamo qui.

0: Ed ecco qua che bello il teatro degli orrori, il mio gruppo preferito quando ero al liceo, il che la dice lunga sulla mia condizione psichica ed emotiva di quegli anni.
1: Sei molto simpatica, Giada.
0: Ma grazie, Chiara, grazie, grazie. No, ma tra l'altro devo dire, scusate, questo voglio fare una parentesi, diciamo, da deformazione professionale, perché io mi gaso sempre quando ho a che fare con persone che fanno un mestiere simile al mio, forse perché sono narcisista, forse sì, non lo so. Fatto sta che in realtà volevo fare una domanda un po' off topic, diciamo, rispetto all'argomento di David a Chiara, partendo però da una cosa che non vi ho ancora detto. Perché sono così affezionata a Pierpaolo Gavilla? Sia perché mi ha accompagnato durante l'adolescenza, che avevo un sacco di problemi, ma perché è stata la prima persona che io abbia mai intervistato nel 2012. Io avevo 19
1: Eri
0: anni, ero
1: piccolissima, che
0: microscopica, però
1: meraviglia.
0: con un'arroganza che veramente, rivedendomi adesso, direi che già mettete a sede che sei una ragazzina. Un video che è ancora su YouTube, lo trovate, l'avevo fatto per una radio per cui lavoravo all'epoca, che adesso non esiste più, che si chiama Radio Bombay, e le riprese l'aveva fatto Maria Cafagna, ospite di una delle prime puntate di Wunderkammer. Quindi pensate voi che corsi e ricorsi storici. Ed è stata la mia prima intervista, che secondo me c'era già un destino un po' già scritto. E quindi, visto che tu fai un lavoro simile al mio, ti volevo chiedere qual è stata la tua prima intervista e ti ha rivelato il tuo destino
1: Che
0: futuro?
1: nostalgia. Tu l'hai cercato Capovilla o ti è piombata addosso
0: L'ho
1: un'intervista?
0: cercato, perché
1: Ah, tu
0: io sono
1: l'hai
0: in fissa,
1: cercato, vedi?
0: sì.
1: No, a me è piombato addosso un Sergio Rubini.
0: Beh, buttalo
1: Sì, no, ma
0: via.
1: infatti è stato clamoroso. Un'intervista della mia amatissima Elena Mazzocchi, che era la mia direttrice editoriale per Fabrique, e mi ha mandato piccolissima a casa di Rubini a fare questa intervista.
0: Beh.
1: La primavera della vita, stavo sentendo male dall'ansia, però lì ho capito che mi piaceva.
0: E com'era andata? Che tipo di intervista era stata?
1: Era particolare perché parlavamo di un progetto, insomma, che lui seguiva dei progetti per degli esordienti, quindi a noi interessava l'aspetto dell'esordio del giovane cinema italiano, però parlandone con un maestro come lui,
0: Beh,
1: e poi ovviamente
0: meno
1: no, ci si allarga su altri temi, però lì ho capito che era molto divertente e che quell'ansia che poi rimane è
0: Sì.
1: una roba
0: E poi possiamo
1: che la
0: dire è un
1: cerchi.
0: ottimo modo per capitalizzare la logorrea che ci affligge, cioè ognuno deve cercare di fare quello che può con quello che ha.
1: Ti posso dire, è meglio essere ospite tua per parlare di
0: Hai
1: più.
0: visto?
1: Cioè,
0: Vieni qua,
1: in
0: vieni
1: genere io
0: sempre,
1: passo le
0: fai
1: domande.
0: compagnia. Perfetto, perfetto. Ah no, poi altra domanda importante ti volevo fare. Invece, tua intervista proprio preferita a cui sei più affezionata, che è stata, non lo so, ti ha cambiato la vita, detto proprio in maniera iperbolica.
1: Risposta facilissima, Gino Paoli.
0: Gino
1: Gino Paoli,
0: Paoli, oddio, che ti ha
1: amore della
0: detto
1: vita, lui
0: RIP.
1: l'ho cercato perché dovevo, perché volevo, perché era un pezzo di vita, era un fatto personale con quella paura, insomma, che quel tempo stringesse. E ho contattato Paola Penzo, che è la compagna della moglie, ma anche, insomma, la sua manager da un certo. È l'unica volta, e credo che rimarrà tale, in cui dopo l'intervista ho pianto, ma dall'emozione. Ho detto, io dopo questa posso pure morire. Cioè, ma che me ne frega? È stato bellissimo e non ti dico com'è andata il giorno in cui insomma, è uscita la notizia della sua
0: Eh
1: scomparsa. Me la
0: beh,
1: sono riletta, ho pianto.
0: personaggio dal carisma inaudito, ne ho parlato appunto in diretta il giorno della sua scomparsa. Ricordiamoci, è una persona che ha vissuto per 63
1: Con
0: anni
1: una
0: con un
1: palla.
0: proiettile nel cuore, e questo la dice lunga
1: Lunghissima,
0: sulla vita di Gino Paoli.
1: lunghissima.
0: No, invece ci tenevo a infilarmi per dire, perché poi torniamo alla mia ossessione per Goliarda Sapienza, il fatto che mi abbia toccato così tanto fuori. L'intervista invece più significativa per me, che anch'io.

0: se ci penso, cioè tipo io non riesco a riguardarla perché mi emoziono, che è una cosa proprio da ragazzina, però questo è stata ad Angelo Pellegrino, vedovo editor di Goliarda Sapienza, cioè l'uomo che dopo la sua morte ha letteralmente tirato fuori dalle cassapanche dove le scimmie ci si stavano mangiando questi romanzi straordinari, queste opere, si è veramente battuto e sbattuto all'infinito per farli pubblicare. E l'ho intervistato per Lusi, lo trovate su YouTube, tra l'altro, quindi anzi sono contenta se lo vedete, se vi appassiona Goliarda Sapienza. La cosa più emozionante è che l'ho intervistato nella casa in cui loro vivevano, nel salotto di Goliarda Sapienza, che è quello dove hanno girato fuori,
1: Fuori,
0: tra l'altro è la sua
1: esatto.
0: vera casa, i Parioli. E quindi io che tanto avevo visto interviste di Goliarda, così, veramente mi sentivo male. Adesso vi dico una cosa controversa, scusa Angelo se mi stai ascoltando, ma che te frega, ma non mi stai ascoltando. Io sono andata in bagno e quindi l'idea di fare la pipì nello stesso bagno in cui ho fatto la pipì, Goliarda Sapienza, è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita.
1: Guarda
0: Ci
1: che non devi
0: tenevo a
1: vergognarti, è una
0: dirlo.
1: cosa bellissima ed è il motivo per cui anche facciamo questo lavoro, perché
0: Insomma,
1: sennò...
0: qui anche facciamo la pipì.
1: Comunque è capitato anche a me di emozionarmi nel bagno, era il bagno di Car Brave però. Tu dici, però io mi sono emozionata perché comunque stavo in fissa con Cal Brave, c'erano le sue scarpe numero credo 48, mentre facevo la pipì e l'ho trovato un grande momento della mia
0: E
1: vita.
0: sta soddisfazione, amica
1: Comunque
0: mia, non lo
1: soddisfazione.
0: facciamo per arricchirci, lo
1: No,
0: facciamo per
1: vado a
0: questi piccoli momenti
1: recuperare
0: di
1: questa tua
0: gioia.
1: intervista.
0: Quindi recuperate queste
1: Recuperare questa.
0: interviste, le trovate con una comoda ricerca sui principali motori di ricerca. Adesso andiamo a ascoltare un pezzo dalla nostra rotazione, che è Con me di Anna in Vulcan, e torniamo poi di nuovo a commentare il cinema italiano. Mo' era un momento di decompressione, perché sennò ci nervosivamo.
1: Ma ci roviniamo e basta.

0: E siamo tornati con Wunderkammer, commenti sagaci sul cinema italiano in compagnia di Chiara Del Zanno. Allora, adesso, visto che siamo un po' anche sulla coda di questo programma, gli ultimi 10 minuti, tiriamo fuori l'argomento, quello un pochino croccante, più spinoso, che è, allora, quasi ogni anno c'è una polemica intorno alle candidature come miglior regista esordiente, perché effettivamente è una categoria che molto, forse troppo spesso, vede figli di, mi dispiace, non ci sono modi più carini di dirlo, però a volte vedi questi cognomi straordinariamente ricorrenti ogni anno, oppure attori già molto affermati che decidono di esordire come registi. E per esempio ci fu questa polemica nel 2024 in cui, se non erro, addirittura tipo 4 su 5 erano attori famosi.
1: Appuntatissimi.
0: Ah, bello, tu sei il tipo di persona che porta gli screenshot del 2010 coltelli, durante una lite.
1: Esatto, sono perfetto. Proprio io.
0: E quindi, vabbè, domanda che nasce spontanea, queste candidature non vanno un po' a suggerire un problema di accesso al mondo del cinema per gli esordienti?
1: Io ti direi, rischiando adesso
0: vai.
1: Un po' che in amicizie, per quanto mi riguarda, dalla mia prospettiva, è l'unico vero problema che mi interessa del cinema italiano. Ecco. Nel senso che per me è il padre di tutti i problemi. Di tutti, perché è un cane che si morde la coda. È una categoria veramente importante, non è solo prestigiosa, è importante perché è la prima grande vetrina per un esordiente che va oltre il momento di gloria che si vive facendo red carpet o finendo in prima serata. È quello che apre le porte poi a tutta una serie di seconde occasioni, di finanziamenti, di nuove produzioni che ne chiamano delle altre. Spesso gli esordienti puri sono prodotti non dalle major ma da case di produzione indipendenti, sì, a loro volta. Togliere la vetrina a chi effettivamente ha aspettato 20 anni per esordire, perché questo poi, no, sappiamo, sì, è più o meno il tempo. Nel frattempo è invecchiato, esordisce con uno spirito che ormai è più vicino alla disperazione che alla verve del ritratto della sua epoca e della sua giovinezza. E togliere quella vetrina a chi effettivamente poi può sfruttarla per continuare a far cinema, secondo me è un gravissimo errore di questo sistema, di questa categoria. I motivi etici, i nepo baby, antipatie con chi sei sposato, con chi...
0: Come ti chiedono nei paesi.
1: A me non interessa, voglio dire, fra i film, facciamo un ripasso veloce, Rampol di Breve Storia d'Amore, Spampinato, Gioia Mia, a proposito di Underdog, Scarano, La Vita da Grandi, Alissa Young, Paterna Leaf e Alberto Palmiero, Tienimi Presente, Grande Soddisfazione. Io bene o male ho voluto bene a tutti questi film, ma dall'accesso a questa categoria dipendono le sorti dei prossimi film e dei prossimi autori. Se vogliamo ignorare questa cosa e far finta che ogni esordio sia uguale all'altro, ci stiamo prendendo un po' in giro. E poi, diciamo, decidere di boicottare i David, sì, sicuramente è utile, ma questo problema è centrale. Questa categoria è fondamentale e viene spesso tagliata fuori dal dibattito e dalla polemica degli addetti ai lavori,
0: certo,
1: non del pubblico o della critica, ma di chi il cinema lo fa.
0: E si tratta di una categoria veramente in grossa crisi, ma proprio economica. Infatti tu hai accennato a questa protesta dei David, che diverse organizzazioni, tra l'altro,
1: siamo ai titoli di coda,
0: ma vedevo anche USB, insomma, vari si sono messi insieme per fare una protesta durante i David, perché si tratta di una categoria che ha dei contratti fermi al 99, se non vado errata, caratteristiche comunque di discontinuità cronica, quindi magari lavori per 3 mesi, stai fermo per 9, non c'è alcun tipo di supporto, c'è tutta la polemica che adesso qua non apro perché avremo bisogno di altre 12 ore sui finanziamenti del ministero usciti praticamente la scorsa settimana in ritardo di mesi e mesi, per cui molte produzioni che stavano per partire sono rimaste ferme. Ci sono persone che letteralmente hanno lasciato il cinema, si sono messi a fare altri lavori, perché se non sei appunto figlio di o comunque un ereditiere, non lavorare.

0: per 6 mesi, 9 mesi, un anno, se hai una famiglia, è un problema. Quindi polemica giustissima, anzi, grazie per averlo tirato fuori perché mi sembra anche giusto dare spazio a questa cosa in questo programma. Ed effettivamente che porti a un esame di coscienza, perché chiaramente il cinema è un'arte costosa. C'è bisogno di finanziamenti pubblici, ma c'è bisogno anche, come dici giustamente tu, di aiutare chi parte non con un vantaggio, diciamo,
1: Chi
0: innegabile.
1: parte come bisognerebbe partire sempre, cioè dalla volontà di far cinema, dalle idee giuste per farlo. Però appunto possiamo, dobbiamo prendercela con le modalità di distribuzione dei finanziamenti pubblici e poi anche qui bisognerebbe allargare
0: Altre
1: il
0: 12
1: discorso.
0: puntate solo su
1: Sì,
0: questo.
1: però bisogna anche ricordarci che a livello di commissione, di categorie e di vetrina all'interno del cinema ci sono delle categorie che hanno un peso specifico e tu sai benissimo che se in quella categoria candidi un buon film di una persona che esordisce senza alcuna visibilità, come appunto un Alberto Palmiero o
0: Sì.
1: il film Gioia Mia, stai aiutando poi a mandare avanti un sistema contro cui stai lottando,
0: Sì.
1: cioè quello dei finanziamenti.
0: Quindi, giurati dei David, ascoltate questa puntata, mettetevi una mano sulla coscienza. E, no, allora, adesso, visto che poi non ci resta moltissimo tempo, volevo ascoltare in realtà con te un pezzo che ho selezionato, che è di Black Sagan, un artista che se non erro. Non vorrei dire su Viaggio nella stessa etichetta di Crano, credo sia uscito per Maple Death, che ha fatto questo concept album su un immaginario film sul rapimento Moro, che si intitola Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, che è tratto da una lettera di Aldo Moro, uscito nel 2021 ed è proprio un esempio fantastico di cosiddetta library music, che in Italia abbiamo questa bella tradizione. Quindi andiamo a ascoltare Scuola Hyperion. E poi torniamo per un ultimo scambio di osservazione e ci salutiamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati con gli ultimissimi minuti di Wunderkammer, che oggi mi sa sforiamo un po'. Posso sforare oggi qualche mia? Mi dicono sì col pollice, meno male, mi scuso, tanto dopo non c'è nessuno dopo di me.
1: La sintesi l'abbiamo persa.
0: Ho capito, io ho questi ospiti di così alto livello che mi dispiace tenerli per un'ora sola, li voglio dire proprio sequestro di persona. No, in realtà, prima di salutarci e lasciarci all'ultimo pezzo che tu hai selezionato, Pezzone, aperta e chiusa parentesi, volevo chiederti di dare un messaggio di speranza.
1: Ma per chi mi hai preso già da Rena? Ma vedi la speranza tu nei miei occhi?
0: No, non la vedo, però la verità è che tu collabori appunto col cinema Troisi, sì, che dicevamo eccellenza locale, un cinema di Roma che anche ha aula studio, insomma sì, diciamo è veramente un esempio importante ed effettivamente adesso si parla spesso, c'è un po' questa voce che gira ovviamente con articoli che escono, dibattiti che ne vengono fatti, dicendo: ma non è che niente il cinema in sala sta venendo salvato dai giovani? Quindi ti volevo chiedere di confermare o ribaltare questo risultato in base poi alla tua esperienza appunto col cinema Troisi.
1: No, credo di sì in realtà. Ecco, un ultimo barlume di speranza nella mia vita è apparso qualche giorno fa in occasione proprio di un evento al Troisi, la rassegna Procinema curata da Pietro Turano, molto bella.
0: Che salutiamo
1: l'amico Pietro e c'era ospite Céline Chammat,
0: grande,
1: che ha detto una piccola cosa che però è stata fulminante nella retorica dell'interrogativo: ma il cinema è morto? Lei ha detto: secondo me sta meglio di prima, nel paradosso, se lo capissimo. E ha guardato la sala piena di giovani, perché il Troisi, se non vado errando, nella stagione 2004-25 ha registrato oltre 100.000 presenze, di cui 70% under 35, è un dato esaltante.
0: Sì, sì.
1: E lei ha detto questo: sono sicura che tra di voi in sala oggi, sold out, ci sono dei giovani che vogliono far cinema, è il momento perfetto, perché questa è nella nostra natura, nella natura di questo mestiere che facciamo e che guardiamo. Prendi, giri e vai anche fregandotene.
0: Sì.
1: Da zero, puoi farlo con qualsiasi strumento, e questo è quello che dico a tantissimi amici, colleghi, registi, aspiranti tali, bloccati sull'opera prima o seconda per colpa di un sistema produttivo, bla bla bla. Io dico: fallo.
0: Iniziate.
1: Sì, anche perché ci serve pure quello, ci servono le città di pianura.
0: Certo,
1: ci piacciono, sì. Quanto ci piacciono?
0: Torniamo all'inizio di questa lunghissima
1: non
0: puntata.
1: Non importa più, mi importa che trovi un modo alternativo. O Sean Baker, cioè voglio dire,
0: certo,
1: facciamolo, perché poi è un terreno fertilissimo per ribellarsi, per rinnovarsi, no? Questo è stato un bel messaggio di speranza, quindi
0: grazie per averlo
1: l'unico
0: condiviso.
1: Che ho provato,
0: esatto, l'unico
1: che ho provato
0: messaggio
1: per
0: di speranza.

0: Abbiamo letteralmente fatto l'apologia di Gino Paoli, che è stato 60 anni con un proiettile.
1: Se avessi il suo coraggio, Gianna mia.
0: E
1: invece eccoci qua.
0: Pavide, ma
1: tristi e senza neanche una hit.
0: Mannaggia. Ma comunque, ce ne siamo portati a casa questa bellissima puntata. Io ti ringrazio, è stata una conversazione super interessante. Quindi grazie Chiara Del Zanno, vi consiglio di seguire il suo lavoro perché lo sa fa.
1: Grazie a te,
0: è il mio statement, lo sa fa, dicono di me.
1: Mi piace tanto, va bene così, va bene così.
0: Do appuntamento a voi alle 6:30 di domani, ci risentiamo qui su No Name Radio e Rai Play Sound con 10 nuove uscite fresche fresche che usciranno domani mattina, che io stessa ancora non conosco. E a proposito di musica, io e Chiara vi salutiamo con un pezzone clamoroso.
1: Arriva?
0: Da lei portato in questa giornata di cinema e musica e chiacchiere, chi più ne ha più ne metta. Si tratta di Surf Rider del Lilé Vilaine. E puoi contestualizzare un attimo prima di salutarci?
1: Innanzitutto è un pezzo su cui si può fare qualsiasi cosa: leggere, scrivere, accoppiarsi, deprimersi.
0: Che vi auguro, che vi auguro di fare a 19:35.
1: Esatto.
0: Se
1: beati
0: volete.
1: Voi se ce la fate. E dimostra ancora una volta, perché tanto alla fine io sempre su Paolone sto, che Sorrentino ha una capacità, non lo so,
0: di selezionare,
1: no,
0: la
1: ma
0: musica.
1: Di prendere questo lui lo ha trovato, era un fenomeno, un reel TikTok, e l'ha reso il controcanto della disperazione solenne di un personaggio come Servillo nella Grazia. Che gli vuoi dire? Ti fa ballare
0: E lo sa fa pure lui, lo sa fa. Grazie mille, buona serata a te, a voi, a tutti. Molti saluti con questo pezzone.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

giorno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno, apri la foto, baby, ci

non sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

te due non sa cantare. Te due crede di farli intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo.

0: Radio.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le teste le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchiage. Oggi il mio T-Max mi

sto tutto vestito male. Per strada narrano cose, mi sembra tutto un po' uguale. Sto tutto pieno di forse, ho un colpo di tosse perché ho fumato cose da cui partono le storie. Non mi dare un'altra motivazione.